0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
2: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
3: Portala sempre con te. Unica Radio.
4: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. È Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: necessario.
1: Cambia la tua musica. Unica Radio.
2: C'è tante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
3: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
0: Leggera. Gratuita.
1: Gratuita. Gratuita.
0: Semplicemente unica.
1: Unica.
0: Unica Radio. App. Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
5: Hi everybody, this is Måneskin. You're listening.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio.
1: Unica radio.
0: App.
2: A tutti quelli nei casini. Cioè praticamente a tutti.
3: Per noi per primi.
2: Yeah, sulle mani raga.
3: Ok, partami in questo Gangsta's Paradise.

0: Cronaca Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
6: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, viadone nano e river per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
7: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
6: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
0: La città che cambia.
3: Unica Radio.
0: Raccontiamo la città che cambia.

0: unica radio, la tua carica quotidiana.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gianuario, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui.
5: Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie,
4: preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
8: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, viadone nano e rive per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
9: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
8: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
10: Raccontiamo la città che cambia.
11: Unica Radio. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: ascoltiamo la città che cambia. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Dove va il mio amico, là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice. Un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
5: Unica Radio.
0: Unica Radio.
5: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo.
6: Mua.
0: Città che cambia.
5: Unica Radio.
0: Unica Radio.
5: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo.
6: Mua.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Non rinegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto. In un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
6: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio. Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: ascoltiamo la città che cambia.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano, lontano, lontano. Sto talento m'ha portato lontano.

droghe che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio,
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Anna, ma quale prendo?
7: A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
8: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
9: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 6:02.

Innamorato come i ciechi con gli odori, come i muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: ti amo.
1: La città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Ma quanto è piccola sta casa.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 7 e 2 minuti.
2: Questa è Unica Radio.
3: Hey, this is Danielle Bradbury and this is Break My Heart Again.
2: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: It's a coming of age, turning the

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: App.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: You wanna know how super hit gets made? I don't. I just know what mine cost.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 7 e 30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura andiamo a Madrid. Decine di migliaia di persone in piazza per il diritto alla casa e contro la bocciatura dei decreti del governo. Gli alleati frenano Sanchez sull'ipotesi di voto anticipato. Prima chiedono o servono misure sugli affitti. Secondo i sondaggi, Popolari e Vox avrebbero oggi la maggioranza, ma il 67,5% degli spagnoli è favorevole a limitare i prezzi delle locazioni. Mosca conferma l'attacco al ponte Severny, il ponte nord di Kiev, sostenendo che fosse usato dalle truppe ucraine, e invita diplomatici e stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di estendere gli attacchi agli obiettivi civili. Nel 2027 l'Ucraina potrebbe avere bisogno di altri 70 miliardi di euro. L'economia Intesa San Paolo rilancia sull'offerta per Monte dei Paschi, aumentando di 25 centesimi per azione la componente di denaro. Ma avverte, l'OPAS diventerà inefficace se l'Assemblea MPS del 29 ottobre approverà anche uno dei tre punti del progetto Lovaglio contestati da Intesa. E siamo alla politica. Dalla Leopolda, Renzi apre al dialogo con Conte e propone un contratto alla tedesca per il centro-sinistra. Poi indica Mario Calabresi come possibile candidato sindaco di Milano. Il leghista Borghi chiede invece una manovra più coraggiosa e meno vincolata all'obiettivo del deficit sotto il 3%. La cronaca sul caso Garlasco. La difesa di Alberto Stasi annuncia nuovi elementi. Uno, secondo l'avvocata Giada Bocellari, farà particolare scalpore. Andrea Sempio intanto resta indagato nella nuova inchiesta. Lo sport in chiusura: Jannik Sinner salta a Shanghai e l'intera trasferta asiatica. Alexander Zverev può superarlo al numero uno del mondo, vincendo sia a Pechino sia a Shanghai. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, con qualche addensamento in più sulle Alpi occidentali, associato ad isolati e deboli piovaschi pomeridiani. Temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni stabili e di stampo anticiclonico. Ampiezza di cieli sereni o poco nuvolosi, con solo qualche sporadico addensamento diurno lungo l'area tirrenica toscana. Temperature massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo ampiamente soleggiato. Qualche nube sparsa o addensamento solo lungo la fascia ionica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, con qualche addensamento in più sulle Alpi occidentali, associato ad isolati e deboli piovaschi pomeridiani. Temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi. Al centro, condizioni stabili e di stampo anticiclonico. Ampiezza di cieli sereni o poco nuvolosi, con solo qualche sporadico addensamento diurno lungo l'area tirrenica toscana. Temperature massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, tempo ampiamente soleggiato. Qualche nube sparsa o addensamento solo lungo la fascia ionica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Vostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio, Chuck in Sardegna, con Luca Lobina e Marinella Frau, per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
7: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
0: Unica Radio.
8: La città che cambia.
0: Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: 1, 2, 3, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 8:03.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
7: Unica Radio. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
8: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
7: Unica Radio, come sentirsi a casa.
8: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
9: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
10: unica.
11: Come te.
12: Unica Radio, sei tu.
13: Dai voce alla tua musica.
14: Giulia, impiegata. Quello è più difficile perché ce ne sono tante, per cui non lo so. Lei di Aznavour.
12: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: siamo la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 8:33 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo ha dichiarato l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani turche. Riscontrati inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale su civili e prigionieri di guerra. Il cancelliere tedesco Merz arriva intanto a Kiev per una visita a sorpresa. L'Ucraina, ha detto, ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Nella notte aerei da guerra sauditi hanno preso di mira la città di Habs nella provincia di Ajah nello Yemen. Poche ore prima diverse fonti arabe hanno riferito di esplosioni in Arabia Saudita a seguito di un attacco con missili balistici da parte delle forze yemenite. Esplosioni anche nei pressi dell'aeroporto di Riyadh. Frank Estrada fa un passo indietro. Negli Stati Uniti il capo delle prigioni del Tennessee ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni dopo la fallita esecuzione di Krista Pike. A confermarlo il governatore Bill Lee, sospese le prossime esecuzioni. Continuano in Spagna i cortei di protesta per la crisi abitativa. Disordine a Valencia, tra arresti e agenti feriti. Venerdì il Parlamento ha detto no ai decreti del governo Sanchez per arginare la situazione. Sul paese si agita lo spettro di elezioni anticipate. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Motegi e recupera altri punti sul leader del mondiale, Martin, secondo al traguardo. Sul podio anche l'altra Aprilia di Bezzecchi. Quarto Bastianini, poi Fernandez e Ogura. In classifica Marc ha solo i 2 punti da Martin, mentre Bezzecchi è a meno 49. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Dell'Edda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
7: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
8: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
9: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
10: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
8: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
11: Leggera, gratuita,
12: gratuita,
11: semplicemente
12: unica.
11: Unica Radio, app

suona questo BPM funk. Se non ti dice niente, tu cercati su Google chi era Gesta. Ti prende corpo e mente e ti stravolge a volte. Io non ho bisogno d'altro, né di droghe né sostanze. Potere della ritmica di una chitarra funk. Sente il basso come pompa, come spinge nelle casse. È uno sballo per la mente, questo è puro ritmo funk. E se non ti dice niente, tu chiudi gli occhi e balla come fosse Gesta.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 9 e 3 minuti.
2: Hi, this is Lodi. Get ready to hear something different and fresh. Please be nice, it's my latest banger. Enjoy, be nice and dance. Of course, on your favorite station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
3: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891, pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
7: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
8: Unica Radio.
1: Unica Radio.
8: Unica Radio.
1: Unica Radio.
9: Raccontiamo.
1: La città che cambia.
10: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
8: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Unica Radio, sei tu.
1: Dai voce alla tua musica.
11: Ciao, sono Francesco, studio beni culturali. La mia canzone preferita è Avant Gardner di Courtney Barnett.
2: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia. Le 9 e 31 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente. L'Iran fa sapere tramite Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento, di aver ricevuto dagli Stati Uniti alcune proposte tramite un mediatore, ma avverte lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le nostre 7 condizioni basate sul memorandum di Islamabad. Israele aveva ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv e su cui c'è stato il tentativo di dirottamento da parte del copilota umanita. A riferire questo dettaglio è il quotidiano Ar, che cita fonti della sicurezza. Oltre 15.000 civili sono stati uccisi o feriti in Ucraina nei primi 8 mesi del 2026, con una media di oltre 400 vittime a settimana e un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E quanto emerge dai dati dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani. Visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz. L'Ucraina, ha detto, ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Un vasto incendio è divampato all'alba in un campeggio di Peschiera del Garda in provincia di Verona. L'intervento, per quanto l'incendio ora sia sotto controllo, è ancora in corso. I primi report parlano di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Moteghi e recupera altri punti sul leader del Mondiale Martin, secondo al traguardo. Terzo Bezzecchi con l'altra Aprilia. Ai piedi del podio un ottimo Bastianini, davanti alle due Trakaus di Fernandez e Ogura e al suo compagno Acosta. In classifica Marche ha soli 2 punti da Martin, mentre Bezzecchi è a meno 49. È tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
3: 2 minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Ci sono verità che si nascondono proprio dove tutti guardano, protette da un silenzio collettivo che nessuno osa rompere. E poi arriva qualcuno che quel silenzio non lo accetta, che continua a fare domande anche quando le risposte fanno paura. Un appassionante thriller d'esordio sul conflitto tra modernità e tradizione, tra uomo e ambiente. Una storia che racconta cosa siamo disposti a sacrificare per difendere ciò che ci definisce, un luogo, un amore, un'idea di giustizia. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. Su 2minutiunlibro.it gli autori trovano tutto ciò che serve per dar voce al proprio libro. Quello di oggi si chiama I luoghi a cui appartieni di Chiara Donadi. Alev des Alpes è un piccolo paese che vive grazie a un'unica industria e al turismo. Una valle di poco meno di 3.000 persone in cui la giovane avvocata Teresa arriva con l'incarico di supervisionare la costruzione di una diga, un progetto sostenuto da una potente famiglia locale, i Touré. Teresa, ambiziosa e desiderosa di farsi notare, svolge l'incarico con determinazione. Ma presto si rende conto che il lavoro è più complesso e oscuro di quanto sembri. Come mai i Touré promuovono la costruzione della diga? Cosa c'entra con il progetto Pietro Berton, un maestro di sci morto sulle piste una notte dell'inverno appena trascorso? E perché Andrea, un amico di Pietro con cui Teresa ha iniziato a vedersi di nascosto, sembra volerla dissuadere dall'indagare? La situazione si complica quando il gruppo ambientalista Wild Mountains arriva ad Alev des Alpes, determinato a fermare la costruzione della diga. Ma la loro causa, giusta, diventa rapidamente il pretesto per una serie di contrasti dalle conseguenze imprevedibili. E per scoprire la verità, Teresa dovrà mettere a rischio tutto ciò in cui crede. Di Chiara Donadi, I luoghi a cui appartieni. In libreria da Marsilio.
6: Oh, oh yeah!

non hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
3: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò l'assurdità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni, Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice, un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana, di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
7: Leggera, gratuita,
8: gratuita, gratuita,
7: semplicemente unica,
8: unica,
7: Unica Radio, app.
9: Seguila, ascoltala, Unica Radio, amala.
10: Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 10:02.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Questa è la ricetta democratica: spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: giusto.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che ti traduce i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è del 71 ed è tratta dall'album America. Nella prima parte del viaggio guardavo a tutta la mia vita. C'erano alberi ed uccelli e rocce e cose. C'era sabbia e colline e catene montuose. La prima cosa che ho incontrato è stata una mosca col suo ronzio e il cielo senza nuvole. Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito. Ecco a voi A Horse With No Name degli America.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni.

0: Le 10 e 32 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Esplosioni a Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz, colpito di nuovo il ponte Nord. Intanto l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Turk fa sapere che nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025. Medio Oriente, l'Iran fa sapere tramite il capo negoziatore Ghalibaf di aver ricevuto dagli Stati Uniti alcune proposte tramite un mediatore, ma avverte: lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le nostre 7 condizioni basate sul memorandum di Islamabad. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno, e a quanto si apprende le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. Ci sono diversi feriti e il rogo, ora sotto controllo, è ancora in corso. Assisi accoglie il presidente della Repubblica Mattarella in occasione delle celebrazioni dell'ottavo centenario dalla morte di San Francesco nel 1226. Il capo dello Stato partecipa nella Basilica Superiore alla Santa Messa celebrata dal cardinale Zuppi. Poi al termine della celebrazione rivolgerà un messaggio al paese. Formula 1, partenza ritardata per pioggia nella 16ª prova del mondiale. Si corre a Sepang il GP del Bahrain. 2 giri di formazione dietro safety car, poi sospesa la procedura di partenza per problemi tecnici alle monoposto, tra cui quella di Hamilton. Dalla pole scatta Verstappen su Red Bull. È tutto, a più tardi.
2: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
4: Vado, che ho lezione di
5: Per me un ginseng.
6: Grazie.
4: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della Settimana d'Azione contro il Razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su UNAR.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio, Chuck in Sardegna, con Luca Lobina e Marinella Frau, per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Radio.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1985.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 11 e un minuto.
2: Hey guys, Gustavo here. You are listening to our new track. Addicted in your favorite station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda, di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
6: Unica Radio.
0: App.
7: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
8: A tutti quelli nei casini. Ai. Cioè praticamente a tutti.
9: Per noi per primi.
8: Yeah, sulle mani, raga!
9: Ok, partono in questo Gangsta's Paradise.

0: 11 e 31 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Sono qui perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro di noi, ha detto. In concomitanza con la visita del capo del governo di Berlino, è stato di nuovo colpito nella notte il ponte nord della capitale ucraina. No dell'Iran alle proposte americane. Lo stretto di Hormuz resta chiuso finché non saranno soddisfatte le nostre 7 condizioni basate sul memorandum di Islamabad, dice Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano. Washington sappia che l'era delle richieste unilaterali è finita. Un vasto incendio è divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno, e a quanto si apprende le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. I primi report parlano di un ferito in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Il suono a festa alle 23.59 di ieri delle campane della Basilica di San Francesco ha annunciato ad Assisi l'inizio delle celebrazioni per il patrono d'Italia nell'ottocentenario della morte. Partecipa il Presidente della Repubblica Mattarella, che farà un discorso alla nazione dalla loggia del Sacro Convento. Ospiti della festa quest'anno tutte le regioni. Formula 1, prima il monsone a rendere a lungo la pista impraticabile, poi improvvisi problemi ai software di diverse monoposto hanno costretto a rinviare di oltre un'ora e mezza la partenza del GP del Bahrain, che si corre sul circuito di Sepang in Malesia. La gara è ripartita alle 10.40. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, che si è celebrata lo scorso 29 settembre, sono 5 le regole fondamentali per la salute del nostro cuore, ricordate dalla HCF Fondazione ANCO per il tuo cuore ETS dei cardiologi ospedalieri ANCO. Zero fumo, movimento quotidiano, dieta mediterranea e meno sale, monitoraggio della pressione, colesterolo e glicemia, prevenzione personalizzata. Contro le malattie cardiovascolari, che restano ancora oggi la prima causa di morte e di ospedalizzazione nel nostro paese e nel mondo, la prevenzione resta l'arma più potente. Circa l'80% degli eventi cardiaci può essere infatti evitato modificando i fattori di rischio principali. La prima misura da prendere per proteggere il cuore, secondo la Fondazione, è abolire completamente le sigarette e tutti i prodotti a base di tabacco, che accelerano l'aterosclerosi e quadruplicano il rischio di infarto. Importante poi è svolgere attività fisica in modo regolare, almeno 150 minuti a settimana, per contrastare la sedentarietà. L'attività fisica costante riduce la pressione arteriosa, aumenta il colesterolo buono, migliora la sensibilità all'insulina e aiuta a controllare il peso corporeo. In terzo luogo, seguire la dieta mediterranea, con ampie porzioni di frutta e verdura fresche, cereali integrali, legumi, pesce soprattutto azzurro, riducendo invece carni rosse grasse, insaccati, burro e fritti, e limitando il sale a meno di 5 grammi al giorno. La quarta regola consiste nel monitorare costantemente i fattori di rischio come la pressione, ma anche colesterolo e glicemia. Un altro fattore da tenere sotto controllo è la circonferenza della vita, che non dovrebbe superare i 102 cm negli uomini e gli 88 nelle donne. Infine, sottoporsi a screening di base come ecografia a riposo, misurazioni periodiche della pressione e analisi del sangue complete, e se necessari ecocardiografia, color Doppler, test da sforzo eco Doppler dei tronchi sovraortici per valutare lo stato delle arterie e la presenza di placche aterosclerotiche prima che ostruiscano il flusso sanguigno. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Gao Xinjiang: cammina dove ti porta il cuore, non ci sono restrizioni né pesi.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
2: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
3: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
4: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
5: unica,
6: come te.
7: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
0: Unica Radio.
8: La città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.
9: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Davide Fiume, fondatore di bussoladiritti.it, una piattaforma digitale nata in Sardegna con l'obiettivo di orientarsi tra diritti, servizi, sanità e burocrazia.
2: Ciao a tutti, grazie.
1: Davide, per iniziare ci puoi raccontare come è nata l'idea di Bussola Diritti e qual è il suo obiettivo?
2: Prima di tutto è nata per un'esigenza personale. Io, vivendo direttamente il mondo della disabilità, perché io sono invalido al 100% con accompagnamento, mi sono reso conto di quanto possa essere difficile capire cosa ti aspetta, a chi devi rivolgerti, quali documenti servono e quali procedure devi seguire. A quel punto mi sono chiesto quante altre persone anziane, persone con disabilità, offrono la stessa situazione. Da lì è nata l'idea. Non volevo creare semplicemente un altro sito, cioè che spiegasse le leggi. Volevo questi strumenti che aiutassero realmente le persone.
1: Per esempio, quali sono le difficoltà più comuni che incontrano le persone con disabilità e le sue famiglie?
2: Ad esempio, le fake news. Molti pensano che magari esistono dei bonus, che non è vero, proprio per questi blog e portali che comunque non sono istituzionali, mentre io nel mio sito, nella mia piattaforma, raccolgo direttamente da i siti istituzionali quali IMSS, Ministero della Salute, ASL, eccetera. Quindi tutto quello che veramente c'è a nostra disposizione lo trovano lì, senza dover andare in 5.000 portali. Magari devono andare per forza sul sito di IMSS perché lì devono fare magari domanda di pensione eccetera, però intanto vanno lì che sono già preparati.
1: Ci sono vari strumenti. Quali strumenti?
2: Possono trovare qualsiasi cosa dentro il mio portale, dalla farmacopedia per esempio, quando magari cliccano lì e vanno a cercare, che ne so, Aulin, ti dice ad esempio tutto il bugiardino, ovviamente riassunto. Ad esempio, non lo puoi prendere perché magari sei allergico a tot dei tot, fa questo, fa quello. Poi ci sono le mappe, ad esempio sul pronto soccorso c'è l'affluenza attuale, lì puoi vedere insomma quante persone ci sono in codice azzurro, verde, arancione, rosso. Ci sono le mappe per le spiagge, per le stazioni, e tutto quanto.
1: Sì, mi sembra.
2: Anche di più forse.
1: Mi sembra incredibilmente utile.
2: Ci sono anche i lavori, ad esempio, ma lavori fissi, nel senso, quando vanno a vedere su lavoro e concorsi, lì ci sono lavori e concorsi che sono adatti, non sono tipo cerco cameriera, ma cerco magari caregiver, cerco OS, tutto che comunque è nell'ambito della salute, quindi lavori su quel settore.
1: E una persona che entra per la prima volta sul sito, da dove può iniziare?
2: Allora, dentro il portale c'è un cerca, lì magari ad esempio anche se scrive, che ne so, pensione, gli appare tutto il menu. Ad esempio va su pensione e ci sono varie schede, pensione di vecchiaia, anticipata, eccetera, eccetera. Insomma, è proprio semplicissimo da usare.
1: E alle statistiche, quali strumenti vengono utilizzati maggiormente dagli utenti?
2: Cercano molto lavoro e concorsi, la legge 162, l'invalidità civile, i pronto soccorsi, le news sulla sanità. Questi sono quelli più cliccati.
1: So che il comune di Sedilo è stato il primo comune a concedere il patrocinio a Bussola Diritti. Che cosa significa per te questo riconoscimento?
2: Allora, per me è una cosa importantissima, perché comunque dà importanza al sito, per poi arrivare anche nel resto d'Italia. E ogni comune avrà il nostro supporto e il nostro aiuto, cercando di risolvere varie problematiche.
1: State anche lavorando con altri comuni della Sardegna?
2: Siamo in collaborazione con altri enti e stiamo aspettando le risposte a breve, perché comunque giustamente devono fare le loro riunioni e tutto, ma grazie a Dio probabilmente ci arriveranno altri patrocini. Sono molto contento. Poi ci sono altri progetti in corso di cui ancora non voglio parlare, però sarà una cosa molto molto grande quella che succederà il mese prossimo. Sono abbastanza in ansia per questo.
1: Ok, quindi non ci puoi anticipare i progetti futuri?
2: Posso anticiparvi qualcosina. Diciamo che posso dirvi che c'è un centro commerciale importante dove io sarò almeno 3 volte alla settimana con il mio piccolo stand, dove assisterò le persone che comunque hanno bisogno, quindi assisterò con bussola diritti le persone che passano da lì, anche perché in questo centro commerciale vengono anche famiglie, insomma, che sono invalidi, disabili, in carrozzina. Spiegherò proprio di persona e farò vedere il funzionamento di bussola diritti, anche perché sarebbe l'unico centro commerciale in Sardegna che lo fa, quindi insomma siamo abbastanza organizzati in quello, cioè ci stiamo bene o male organizzando con il team, quindi.
1: E che cosa vorresti dire alle persone che potrebbero avere bisogno di questi servizi?
2: Io voglio dire solo una cosa, perché magari molti potrebbero anche pensarlo, può succedere: non vogliamo sostituirci a nessuno, lo scriviamo proprio papale papale, nel senso, noi siamo in collaborazione con tutti gli enti. Ovviamente non vogliamo sostituirci né alle farmacie né all'INPS né all'ASL, anzi cerchiamo di portare le cose vere ai cittadini, alle persone che magari cercano veramente qualcosa di utile e non una parola, una chiacchiera magari su un blog. Voglio dire che se hanno bisogno possono entrare benissimo, consultarlo, registrarsi, insomma è tutto gratuito, quindi la tessera è gratuita. Tutto quello che vogliono è lì, è a portata di mano, insomma.
1: Ringrazio Davide Fiume, fondatore di bussolodiritti.it, per la sua disponibilità e per essere stato con noi. Grazie Davide.
2: Grazie a voi, grazie davvero.
1: E vi ricordo che potete trovare maggiori informazioni sul portale bussolodiritti.it e potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hi, I'm Xenia. Here's Regulator of My Dopamine, a soulful pop anthem that celebrates the ultimate high of love. Let it take you on an unforgettable ride. And follow me if you want to join me for more stories in a song.
0: Unica Radio, raccontiamo

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 12, 3 minuti.
2: It's Olivier Chewat and you're listening to my new single called Hello, Hello. Stay tuned on your favorite radio station.
3: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
4: One, two, three, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Tra poco, su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: L'informazione culturale del mattino della Sardegna di Unica Radio apre con il primo servizio.
2: A Villaurbana, in provincia di Oristano, è attesa dal 23 al 25 ottobre la Sagra del Pane Fatto in Casa, manifestazione dedicata alla cultura materiale e alle tradizioni della Sardegna. Il programma valorizza la lavorazione tradizionale del pane attraverso dimostrazioni, antichi forni, laboratori e una mostra dedicata alle produzioni locali, insieme a degustazioni e spettacoli. Le date dell'edizione 2026 sono ancora da considerare indicative, mentre il Comune conferma lo svolgimento della manifestazione nel mese di ottobre.
1: Su Unica Radio diamo spazio all'informazione locale della Sardegna. Il servizio.
3: A Sewi, il 31 ottobre, torna su Prugadorio, una delle manifestazioni tradizionali più rappresentative dell'Ogliastra. Legato alla commemorazione dei defunti, il rito conserva una forte componente folcloristica e identitaria e richiama antiche usanze della comunità sewese. Tra memoria, spiritualità e tradizione popolare, l'appuntamento offre l'occasione per riscoprire un patrimonio culturale tramandato nel tempo e ancora oggi profondamente radicato nella vita del paese.
1: Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio.
4: Fino al 15 novembre 2026, il MAN Museo d'Arte di Nuoro ospita Futurama. Nostalgia di futuro, mostra curata da Chiara Gatti ed Elisabetta Masala. L'esposizione conclude la trilogia iniziata con Sensorama e Diorama e riflette sull'idea di futuro come costruzione culturale ed emotiva. Il percorso guarda all'ottimismo del Novecento e alla fiducia nel progresso, tra corsa allo spazio e automazione. In mostra opere di Lucio Fontana, Giulio Turcato, Gino Marotta e altri protagonisti dell'arte italiana, insieme a design, moda, robot giapponesi, copertine di Urania e installazioni video.
1: Si conclude così l'appuntamento con l'informazione culturale della Sardegna. Un buon proseguimento con la musica di Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 12
3: e 33 minuti.
4: Un saluto dalla redazione. Mattarella è ad Assisi in occasione della festa nazionale di San Francesco nell'ottavo centenario della morte. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, dice il capo dello Stato, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo e indicare la via della pace. Putin, fermi questa guerra senza senso, è l'appello rivolto dal cancelliere tedesco Merz al presidente russo durante la sua visita a sorpresa a Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato di importanti accordi con Merz per la difesa. In concomitanza con la visita del capo del governo di Berlino, è stato di nuovo colpito nella notte il ponte nord della capitale ucraina. Giuseppe Conte fa gli auguri al Movimento 5 Stelle fondato il 4 ottobre del 2009. Ci attaccano ma andiamo avanti a testa alta con una comunità di persone coraggiose, con valori forti e chiari. Buon compleanno Movimento 5 Stelle, scrive il presidente pentastellato. In soli 6 mesi il caro carburanti è costato agli automobilisti italiani oltre 4,7 miliardi di euro a titolo di maggiori spese ai distributori e solo a luglio e agosto l'aggravio sui rifornimenti ha raggiunto quota 1,7 miliardi di euro. I dati arrivano da Adusbef e domani scade lo sconto sulle accise per il gasolio. Ciclismo primoro per l'Italia e gli europei di Lubiana, lo conquista Azzurra Ballan nella gara in linea juniores femminile. Figlia d'arte, suo padre Alessandro è stato campione del mondo a Varese nel 2008, ha battuto in una volata ristretta la francese Lestrade argento e la tedesca Dvoracek bronzo. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 13:01.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessin, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
3: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
5: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
4: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
8: Leggera, gratuita,
9: gratuita, gratuita,
8: semplicemente unica,
9: unica,
8: Unica Radio, app.
10: Raccontiamo la città che cambia.
11: Unica Radio.
12: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
13: Unica Radio, sei tu.
14: Dai voce alla tua musica.
15: Sono Mirko, studio psicologia del lavoro, la mia canzone preferita è Shipping Up to Boston.
13: You Play, la tua musica su Unica Radio.

0: cambia la tua musica. Unica Radio.
1: Siamo ritornati lui.

0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Le 13:31 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il mondo si illumini e indichi la via della pace. Così il presidente della Repubblica Mattarella da Assisi lancia un messaggio alla nazione nel giorno delle celebrazioni di San Francesco, patrono d'Italia. Francesco ci ricorda che la guerra non è un destino, le parole del cardinale Zuppi durante la messa nella Basilica Superiore. Putin, fermi questa guerra senza senso, è l'appello rivolto dal cancelliere tedesco Merz al presidente russo durante la sua visita a sorpresa a Kiev. Merz promette altri aiuti militari ed economici all'Ucraina. Subito dopo l'arrivo a Kiev del capo del governo di Berlino, è stato colpito il ponte nord della capitale. La sinistra spagnola si riunisce per cercare una risposta all'ondata di proteste in piazza per la crisi abitativa che sta attraversando il paese, con la possibilità che Pedro Sanchez scelga di andare ad elezioni anticipate. Il premier scioglierà domani la riserva con il suo partito, il PSOE, che lo spinge al voto. Si rafforza l'ipotesi dell'incidente sul lavoro in relazione alla morte di Salvatore Calignano. L'operaio edile di 61 anni deceduto ieri all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato ricoverato il giorno prima per gravi ferite da politrauma. Il ferito era stato soccorso in una zona isolata di Caivano, in provincia di Napoli, dopo una chiamata al 118. Formula 1, Max Verstappen conquista la prima vittoria stagionale in un pazzo GP del Bahrain a Sepang, scattato con un'ora e mezza di ritardo a causa di un nubifragio e poi per problemi al software delle power unit di alcune monoposto. Secondo Kimi Antonelli, che allunga le mani sul mondiale dopo il ritiro di Russell. Terzo gradino del podio per Hamilton, seguito dall'altra Ferrari di Leclerc. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
0: Unica Radio.
4: Raccontiamo la città che cambia.

0: radio. Le 13 e 40 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i motori e la Formula 1. E ancora Max Verstappen, il re della Malesia, 9 anni dopo l'ultimo GP di Sepang. L'olandese della Red Bull conquista la prima vittoria stagionale in un pazzo gran premio. Al suo fianco sul podio l'amico Kimi Antonelli, che allunga nel mondiale piloti anche grazie al ritiro per problemi tecnici di George Russell. E il grande rivale Lewis Hamilton, terzo con la sua Ferrari al termine di una gara in rimonta straordinaria. Quarto posto per l'altra rossa, quella di Charles Leclerc, che tiene alle spalle la Red Bull di Ajar e la McLaren di Piastri, tutti i protagonisti di una gara dalle mille sfaccettature tra problemi, condizioni difficili, errori e colpi di scena. È partita con 1 ora e mezzo di ritardo, prima per la pioggia, poi per i software delle monoposto in tilt. La MotoGP, Marc Marquez completa la doppietta a Motegi e si porta a soli 2 punti da Martin al termine di un weekend perfetto dal punto di vista tattico e tecnico. L'ennesima prova di forza dello spagnolo della Ducati, che sembra essere il grande favorito per la vittoria finale. Era molto importante fare questi punti, ci sono riuscito e sono contento. La gara è stata dura dietro a Jorge, ma mi è bastato aumentare il passo, ha detto a caldo. In classifica Marc ora è a soli 2 punti dal leader Martin, che però promette lotteremo ancora. Il calcio, l'Italia riparte da Bologna dopo il prezioso pareggio per 1-1 ottenuto contro la Francia allo Stade France di Saint-Denis. La nazionale di Roberto Mancini è attesa ora da un altro appuntamento importante in Nations League. Domani alle 20:45 gli azzurri affronteranno di nuovo la Turchia di Montel allo stadio Dallara dopo il 4-1 rifilato a Bursa. Una sfida che mette in palio punti pesanti e che potrebbe proiettare gli azzurri nelle zone di alta classifica del proprio girone. Dopo il rientro in Italia, la squadra si ritroverà oggi pomeriggio per iniziare a preparare concretamente la gara contro la Turchia. Alle 17 è previsto l'allenamento degli azzurri a Casteldebole, poi alle 19:30 spazio alla conferenza stampa del CT Roberto Mancini insieme a Nicolò Barella. Luciano Spalletti si confessa a Tutto Sport a quasi 1 anno dal suo arrivo sulla panchina della Juventus. Alla Juve, dice, alleni una mentalità, è la storia del calcio, è gioia, orgoglio e responsabilità. Sono sentimenti che non mi lasciano mai solo. Siamo in competizione col nostro livello e non con gli altri. E il nostro club è sinonimo di eccellenza calcistica. Per questo l'interesse nei nostri confronti è globale, aggiunge il tecnico bianconero. Poi su il Diz mi ricorda Quara per le sue giocate. Ciclismo, primo oro per l'Italia agli europei di Lubiana, lo conquista Azzurra Ballan nella gara in linea juniores femminile. Figlia d'arte, suo padre Alessandro è stato campione del mondo a Varese nel 2008, ha battuto in una volata ristretta la francese Lestrade, argento, e la tedesca Dvorazek, bronzo. Il basket, la Serie A, storico esordio casalingo per la Roma che ospita al Palatiziano il Tortona. La squadra di coach Magro cerca il primo successo dopo le sconfitte di Treviso e di Istanbul, mentre la formazione di Fioretti proverà a riscattare il cocente KO a fil di sirena di Riga. Palla 2, ore 16. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica, Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Questa è Unica Radio.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Fondò la Scuola di Specializzazione in Studi Sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
0: Raccontiamo. Mua.

0: e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Davide Fiume, fondatore di BussolaDiritti.it, una piattaforma digitale nata in Sardegna con l'obiettivo di orientarsi tra diritti, servizi, sanità e burocrazia.
2: Ciao a tutti, grazie.
1: Davide, per iniziare ci puoi raccontare come è nata l'idea di Bussola Diritti e qual è il suo obiettivo?
2: Prima di tutto è nata per un'esigenza personale. Io, vivendo direttamente il mondo della disabilità, perché io sono invalido al 100% con accompagnamento, mi sono reso conto di quanto possa essere difficile capire cosa ti aspetta, a chi devi rivolgerti, quali documenti servono e quali procedure devi seguire. A quel punto mi sono chiesto quante altre persone anziane, persone con disabilità, ho fatto la stessa situazione. Da lì è nata l'idea. Non volevo creare semplicemente un altro sito, cioè che spiegasse le leggi. Volevo strumenti che aiutassero realmente le persone.
1: Per esempio, quali sono le difficoltà più comuni che incontrano le persone con disabilità e le sue famiglie?
2: Ad esempio, le fake news. Molti pensano che magari esistono dei bonus, che non è vero, proprio per questi blog e portali che comunque non sono istituzionali, mentre io nel mio sito, nella mia piattaforma, raccolgo direttamente da i siti istituzionali quali IMSS, Ministero della Salute, ASL, eccetera. Quindi tutto quello che veramente c'è a nostra disposizione lo trovano lì, senza dover andare in 5.000 portali. Magari devono andare per forza sul sito di IMSS perché lì devono fare magari domanda di pensione eccetera, però intanto vanno lì che sono già preparati.
1: Ci sono vari strumenti. Quali strumenti?
2: Possono trovare qualsiasi cosa dentro il mio portale, dalla farmacopedia per esempio, quando magari cliccano lì e vanno a cercare, che ne so, Aulin, ti dice ad esempio tutto il bugiardino, ovviamente riassunto. Ad esempio, non lo puoi prendere perché magari sei allergico a tot dei tot, fa questo, fa quello. Poi ci sono le mappe, ad esempio sul pronto soccorso c'è l'affluenza attuale, lì puoi vedere insomma quante persone ci sono in codice azzurro, verde, arancione, rosso. Ci sono le mappe per le spiagge, per le stazioni, e tutto quanto.
1: Sì, mi sembra.
2: Anche di più forse.
1: Mi sembra incredibilmente utile.
2: Ci sono anche i lavori, ad esempio, ma lavori fissi, nel senso, quando vanno a vedere su lavoro e concorsi, lì ci sono lavori e concorsi che sono adatti, non sono tipo cerco cameriera, ma cerco magari caregiver, cerco OS, tutto che comunque è nell'ambito della salute, quindi lavori su quel settore.
1: E una persona che entra per la prima volta sul sito, da dove può iniziare?
2: Allora, dentro il portale c'è un cerca, lì magari ad esempio anche se scrive, che ne so, pensione, gli appare tutto il menu. Ad esempio va su pensione e ci sono varie schede, pensione di vecchiaia, anticipata, eccetera, eccetera. Insomma, è proprio semplicissimo da usare.
1: E alle statistiche, quali strumenti vengono utilizzati maggiormente dagli utenti?
2: Cercano molto lavoro e concorsi, la legge 162, l'invalidità civile, i pronto soccorsi, le news sulla sanità. Questi sono quelli più cliccati.
1: So che il comune di Sedilo è stato il primo comune a concedere il patrocinio a Bussola Diritti. Che cosa significa per te questo riconoscimento?
2: Allora, per me è una cosa importantissima, perché comunque dà importanza al sito, per poi arrivare anche nel resto d'Italia. E ogni comune avrà il nostro supporto e il nostro aiuto, cercando di risolvere varie problematiche.
1: State anche lavorando con altri comuni della Sardegna?
2: siamo in collaborazione con altri enti e stiamo aspettando le risposte a breve, perché comunque giustamente devono fare le loro riunioni e tutto, ma grazie a Dio probabilmente ci arriveranno altri patrocini. Sono molto contento. Poi ci sono altri progetti in corso di cui ancora non voglio parlare, però sarà una cosa molto molto grande quella che succederà il mese prossimo. Sono abbastanza in ansia per questo.
1: Ok, quindi non ci puoi anticipare i progetti futuri?
2: Posso anticiparvi qualcosina. Diciamo che posso dirvi che c'è un centro commerciale importante dove io sarò almeno 3 volte alla settimana con il mio piccolo stand, dove assisterò le persone che comunque hanno bisogno, quindi assisterò con bussola diritti le persone che passano da lì, anche perché in questo centro commerciale vengono anche famiglie, insomma, che sono invalidi, disabili, in carrozzina. Spiegherò proprio di persona e farò vedere il funzionamento di bussola diritti, anche perché sarebbe l'unico centro commerciale in Sardegna che lo fa, quindi insomma siamo abbastanza organizzati in quello, cioè ci stiamo bene o male organizzando con il team, quindi.
1: E che cosa vorresti dire alle persone che potrebbero avere bisogno di questi servizi?
2: Io voglio dire solo una cosa, perché magari molti potrebbero anche pensarlo, può succedere: non vogliamo sostituirci a nessuno, lo scriviamo proprio papale papale, nel senso, noi siamo in collaborazione con tutti gli enti. Ovviamente non vogliamo sostituirci né alle farmacie né all'INPS né all'ASL, anzi cerchiamo di portare le cose vere ai cittadini, alle persone che magari cercano veramente qualcosa di utile e non una parola, una chiacchiera magari su un blog. Voglio dire che se hanno bisogno possono entrare benissimo, consultarlo, registrarsi, insomma è tutto gratuito, quindi la tessera è gratuita. Tutto quello che vogliono è lì, è a portata di mano, insomma.
1: Ringrazio Davide Fiume, fondatore di bussolodiritti.it, per la sua disponibilità e per essere stato con noi. Grazie Davide.
2: Grazie a voi, grazie davvero.
1: E vi ricordo che potete trovare maggiori informazioni sul portale bussolodiritti.it e potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music. I got-

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 14, 3 minuti.
2: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Leggera, gratuita,
3: gratuita, gratuita,
2: semplicemente unica,
3: unica,
2: unica, unica radio, app.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro. Ricordo bene.

farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio in cui si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è del 61 ed è tratta dall'album Don't Play That Song. Stai con me quando cadrà la notte e la terra sarà buia. Stai con me, non avrò paura, oh, non avrò paura, oh, stai con me. Stai con me. Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito. Ecco a voi Stand By Me di Benjamin Nelson.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: libro nuovo, l'ho comprato una sesta. Se non ti piace lui, via, andiamo da Chanel. Se ti piace Parigi, ti porto la Dore Eiffel. Ehi, ho un occhio chiuso e l'altro aperto.
1: Non siamo qui per gli spiccioli, progetti grandi anche se siamo piccoli. Siamo quelli veri cresciuti nei vicoli, non questi rapper ridicoli.
2: Unica Radio. Oh, oh yeah.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 14 e 31 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La politica è in primo piano. Sergio Mattarella d'Assisi per le celebrazioni di San Francesco, che da quest'anno torna ad essere festa nazionale. Nel giorno degli 800 anni dalla morte del patrono d'Italia, il capo dello Stato ha richiamato l'attualità del suo messaggio, indicando nella pace, nella fraternità e nel rispetto della dignità umana valori fondamentali anche per il nostro tempo. Una 71enne è morta dopo essere stata investita da un pullman extraurbano nel terminal alla Bossa di Pescara. Sono state acquisite le immagini delle telecamere per una ricognizione della dinamica. Allarme salmonella in Puglia, stop ai pomodori freschi in scuole ed ospedali. La contaminazione sarebbe stata individuata in un lotto di ciliegini provenienti da Caltanissetta. Intanto il comune di Bari rassicura, ok alla sospensione, ma qui nessun caso. In Spagna due persone sono morte ed un'altra risulta dispersa a seguito delle piogge torrenziali e le conseguenti inondazioni in Catalogna. Secondo l'agenzia EFE, i vigili del fuoco stanno inoltre cercando una persona data per dispersa in un corso d'acqua. Cancellati decine di voli in programma da o per Barcellona. Formula 1, Max Verstappen vince a Sepang un gran premio del Bahrain dallo svolgimento inizialmente caotico, scattato con un'ora e mezza di ritardo dal programma originale, prima a causa di un nubifragio e poi per problemi al software delle power unit di alcune monoposto. Sul podio anche Kimi Antonelli, secondo e sempre leader del mondiale, e Lewis Hamilton, protagonista di una grande rimonta con la Ferrari. Quarto, Charles Leclerc. Ed è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 2009.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore e basta. Cassandra Clare.
1: Le 15 e un minuto.
2: Hey, it's Galuta. And you're listening to my brand new single. But if you choose, I'll cut you loose. Cut you loose with Ozzy Pelvo on your local radio station.

0: But I'll be down if I do, down if I do.
1: Unica Radio. Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica Radio App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
0: Raccontiamo
1: la città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.

0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 15:30 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima.

0: Poi, per rivolgersi contro di noi, ha detto. In concomitanza con la sua visita è stato di nuovo colpito nella notte il ponte nord della capitale ucraina. Un bimbo di 6 anni è ricoverato in gravi condizioni per un'emorragia cerebrale al Policlinico di Messina dopo un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 3 ottobre, a Pattimarina. Il bimbo era in bicicletta quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe precipitato da un palco installato la scorsa settimana per una manifestazione che non era ancora stato smontato. Ha tentato di uccidere la compagna, ma lei scappa dai vicini con la bimba e si salva. L'uomo l'ha aggredita in casa e poi si è ucciso gettandosi dal balcone. E questa è la prima ricostruzione di quanto avvenuto stamane nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. Papa Leone XIV richiama San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, per creare pace e concordia tra i popoli, che questi siano liberati dal flagello della guerra, ha detto all'Angelus, ricordando le vittime innocenti. Nei prossimi giorni in Vaticano si terrà un incontro mondiale sulla famiglia. Ricchezza e speranza inestimabile per la società, ha ricordato il Papa. Domani, 5 ottobre, scadrà lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili e che potrebbe portare a rialzi. Lo ricorda il Codacons, che evidenzia però come sconti e price cap introdotti dai marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi dei prezzi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
4: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Torino per una mostra in tre atti che celebra il centenario della nascita di Marisa Merz, artista e scultrice italiana nota per essere stata l'unica esponente femminile del movimento dell'arte povera, che nel corso della sua lunga carriera ha integrato la sfera intima e domestica con la ricerca sui materiali, il tempo quotidiano come dimensione creativa e la casa come laboratorio alchemico, la nozione di spazio come luogo fisico e metafisico, un apparente disequilibrio capace di far emergere le potenzialità nascoste di oggetti e materie. Le opere, talvolta apparentemente effimere, nascono da un processo di continua evoluzione, fatto di variazioni sottili attraverso cui l'artista si avvicina progressivamente all'essenza dei suoi soggetti. Marisa Merz, la danza delle ore, presso il Castello di Rivoli di Torino fino al 4 aprile. Ci spostiamo a Milano per una mostra dell'artista giapponese Aki Sasamoto. Attingendo da differenti discipline come la danza, la matematica, la psicologia sociale, la meteorologia e le scienze eco-comportamentali, le sue opere trasportano il vissuto e le esperienze personali all'interno di un immaginario metaforico, evocando nuove narrazioni sospese tra logica e intuizione. Al confine tra performance, scultura e installazione video, Sasamoto costruisce ambienti e situazioni all'interno dei quali persone e oggetti interagiscono, esplorando il rapporto tra corpo e spazio con l'obiettivo di coinvolgere il pubblico su più livelli sensoriali. Aki Sasamoto XYZ in mostra al Pirelli Hangar Bicocca di Milano fino al 17 gennaio. Restiamo a Milano per il nuovo musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Finalmente il pubblico potrà scoprire chi è davvero Gloria ed è invitato a vivere la musica come in un concerto, libero di cantare e partecipare. Con un allestimento tecnologico e moderno con effetti a sorpresa, lo spettacolo trasforma il teatro in un viaggio musicale continuo, dove la narrazione si fonde in un'unica esperienza emotiva e pop. Una selezione di 21 successi di Tozzi che hanno segnato generazioni intere. Gloria, il musical, a Milano, in scena al Teatro degli Arcimboldi. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'inganno francese di John Grisham. Per la prima volta l'autore si cimenta in un romanzo di spionaggio che va ben oltre i confini del genere, regalando ai suoi milioni di lettori in tutto il mondo una storia travolgente e piena di suspense. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
3: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
5: App.
1: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio. Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio! Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Davide Fiume, fondatore di BussolaDiritti.it, una piattaforma digitale nata in Sardegna con l'obiettivo di orientarsi tra diritti, servizi, sanità e burocrazia.
2: Ciao a tutti, grazie.
1: Davide, per iniziare ci puoi raccontare come è nata l'idea di Bussola Diritti e qual è il suo obiettivo?
2: Prima di tutto è nata per un'esigenza personale. Io, vivendo direttamente il mondo della disabilità, perché io sono invalido al 100% con accompagnamento, mi sono reso conto di quanto possa essere difficile capire cosa ti aspetta, a chi devi rivolgerti, quali documenti servono e quali procedure devi seguire. A quel punto mi sono chiesto quante altre persone anziane, persone con disabilità, ho fatto la stessa situazione. Da lì è nata l'idea. Non volevo creare semplicemente un altro sito, cioè che spiegasse le leggi. Volevo strumenti che aiutassero realmente le persone.
1: Per esempio, quali sono le difficoltà più comuni che incontrano le persone con disabilità e le sue famiglie?
2: Sono cose, ad esempio, le fake news. Molti pensano che magari esistono dei bonus, che non è vero, proprio per questi blog e portali che comunque non sono istituzionali, mentre io nel mio sito, nella mia piattaforma, raccolgo direttamente da i siti istituzionali quali IMSS, Ministero della Salute, ASL, eccetera. Quindi tutto quello che veramente c'è a nostra disposizione lo trovano lì, senza dover andare in 5.000 portali. Magari devono andare per forza sul sito di IMSS perché lì devono fare magari domanda di pensione, eccetera. Però intanto vanno lì che sono già preparati.
1: Ci sono vari strumenti. Quali strumenti?
2: Possono trovare qualsiasi cosa dentro il mio portale. Dalla farmacopedia, per esempio, quando magari cliccano lì e vanno a cercare, che ne so, Aulin, ti dice ad esempio tutto il bugiardino, ovviamente riassunto. Ad esempio, non lo puoi prendere perché magari sei allergico a tot dei tot. Fa questo, fa quello. Poi ci sono le mappe, ad esempio, sul pronto soccorso c'è l'affluenza attuale, lì puoi vedere insomma quante persone ci sono in codice azzurro, verde, arancione, rosso. Ci sono le mappe per le spiagge, per le stazioni, e tutto quanto.
1: Sì, mi sembra.
2: Anche di più forse.
1: Mi sembra incredibilmente utile.
2: Ci sono anche i lavori, ad esempio, ma lavori fissi, nel senso, quando vanno a vedere su lavoro e concorsi, lì ci sono lavori e concorsi che sono adatti, non sono tipo cerco cameriera, ma cerco magari caregiver, cerco OS, tutto che comunque è nell'ambito della salute, quindi lavori su quel settore.
1: E una persona che entra per la prima volta sul sito, da dove può iniziare?
2: Allora, dentro il portale c'è un cerca, lì magari ad esempio anche se scrive, che ne so, pensione, gli appare tutto il menu. Ad esempio va su pensione e ci sono varie schede, pensione di vecchiaia, anticipata, eccetera eccetera, insomma è proprio semplicissimo da usare.
1: E alle statistiche, quali strumenti vengono utilizzati maggiormente dalle utenti?
2: Cercano molto lavoro e concorsi, la legge 162, l'invalidità civile, i pronto soccorsi, le news sulla sanità, questi sono quelli più cliccati.
1: So che il comune di Sedilo è stato il primo comune a concedere il patrocinio a Bussola Diritti. Che cosa significa per te questo riconoscimento?
2: Allora, per me è una cosa importantissima, perché comunque dà come si dice, importanza al sito, per poi arrivare anche nel resto d'Italia. E ogni comune avrà il nostro supporto e il nostro aiuto, cercando di, come si dice, di risolvere varie problematiche.
1: State anche lavorando con altri comuni della Sardegna?
2: Siamo in collaborazione con altri enti e stiamo aspettando le risposte a breve, perché comunque giustamente devono fare le loro riunioni e tutto, ma grazie a Dio probabilmente ci arriveranno altri patrocini. Sono molto contento, poi ci sono altri progetti in corso di cui ancora non voglio parlare, però sarà una cosa molto molto grande quella che succederà il mese prossimo. Sono abbastanza in ansia per questo.
1: Ok, quindi non ci puoi anticipare i progetti futuri?
2: Posso anticiparvi qualcosina. Diciamo che posso dirvi che c'è un centro commerciale importante dove io sarò almeno 3 volte alla settimana con il mio piccolo stand, dove assisterò le persone che comunque hanno bisogno, quindi assisterò con bussola diritti le persone che passano da lì, anche perché in questo centro commerciale vengono anche famiglie, insomma, che sono invalidi, disabili, in carrozzina. Spiegherò proprio di persona e farò vedere il funzionamento di bussola diritti, anche perché sarebbe l'unico centro commerciale in Sardegna che lo fa, quindi insomma siamo abbastanza organizzati in quello, cioè ci stiamo bene o male organizzando con il team. Quindi
1: e che cosa vorresti dire alle persone che potrebbero avere bisogno di questi servizi?
2: Io voglio dire solo una cosa, perché magari molti potrebbero anche pensarlo, può succedere: non vogliamo sostituirci a nessuno, lo scriviamo proprio papale papale, nel senso noi siamo in collaborazione con tutti gli enti. Ovviamente non vogliamo sostituirci né alle farmacie né all'INPS né all'ASL, anzi cerchiamo di portare le cose vere ai cittadini, alle persone che magari cercano veramente qualcosa di utile e non una parola, una chiacchiera magari su un blog. Voglio dire che se hanno bisogno possono entrare benissimo, consultarlo, registrarsi, insomma è tutto gratuito, quindi la tessera è gratuita. Tutto quello che vogliono è lì, è a portata di mano, insomma.
1: Ringrazio Davide Fiume, fondatore di bussolodiritti.it, per la sua disponibilità e per essere stato con noi. Grazie Davide.
2: Grazie a voi, grazie davvero.
1: E vi ricordo che potete trovare maggiori informazioni sul portale bussolodiritti.it e potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hey, this is Liquid 5.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 16 e 2 minuti.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: l'agenzia di.
1: L'Italia ha trasmesso alla Commissione europea la proposta di piano nazionale di ripristino della natura. Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. La proposta di piano è stata elaborata sotto il coordinamento del MASE e del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con il supporto tecnico-scientifico di ISPRA e CREA e il coinvolgimento degli enti attuatori. Il percorso ha previsto una fase di consultazione pubblica e successivi momenti di confronto con le associazioni ambientaliste, agricole e forestali, della pesca, venatorie e rappresentative degli ambienti urbani. La bozza di piano sarà ora sottoposta alla valutazione della Commissione UE, che dispone di 6 mesi per verificarne la coerenza con gli obiettivi e gli obblighi previsti dal regolamento. Sulla base delle osservazioni che emergeranno, la bozza sarà integrata per la trasmissione definitiva del piano entro settembre 2027. Anche quest'anno ISPRA ha partecipato alla Notte delle ricercatrici e dei ricercatori insieme ad altri enti pubblici di ricerca e università. L'iniziativa, che si è tenuta in tutta Europa il 25 e 26 settembre, è stata l'occasione per avvicinare i cittadini al mondo della ricerca scientifica e scoprire le attività e i risultati della ricerca pubblica. Roma è stata la capitale della scienza con il Net Village. Alla Città dell'Altra Economia, nel quartiere Testaccio, è stato possibile dialogare con gli esperti e partecipare a laboratori interattivi e talk. Biologi, geologi, ingegneri ed esperti dell'Istituto hanno portato ragazzi e famiglie alla scoperta dei 24 parchi nazionali italiani, capire come contrastare la desertificazione, conoscere le specie vegetali, lavorare su microscopi didattici, fare esperimenti per capire i cambiamenti climatici, assistere all'esplosione di un vulcano e capire cosa sono i terremoti, costruire molluschi in via d'estinzione, immergersi nel Mediterraneo attraverso un viaggio virtuale. Orrore a Vipiteno, trovati morti e soffocati 7 cani da caccia. L'ENPA del Trentino, sezione di Rovereto, ha denunciato quanto scoperto dalle forze dell'ordine in un automezzo in sosta sulla A22 a Vipiteno. 7 cani di razza setter inglese erano morti soffocati nel portabagagli di una vettura. I proprietari cacciatori, ha spiegato l'associazione, li avevano rinchiusi in 4 trasportini ammucchiati nella parte posteriore dell'auto e ricoperti con i bagagli e le armi per la battuta di caccia in Lapponia. Un viaggio lungo e infernale per i poveri cani. Per i proprietari evidentemente non erano esseri senzienti da accudire, ma oggetti da accatastare assieme a tutto il resto dell'attrezzatura per il loro inaccettabile divertimento, ha commentato l'ENPA. Il cambiamento climatico, la variabilità delle precipitazioni e la scarsità idrica rendono sempre più indispensabile, soprattutto nell'area mediterranea, una pianificazione sostenibile della risorsa idrica, basata su una gestione che integri approvvigionamento, distribuzione, depurazione e monitoraggio dell'intero sistema idrico. Dare risposta alle crescenti pressioni sulla disponibilità idrica e sviluppare una gestione più efficiente, resiliente e sostenibile dell'acqua nel Mediterraneo è quanto si propone il progetto europeo da 4 milioni di euro Share Medwater, a cui partecipano 10 partner e 11 partner associati di 7 paesi mediterranei, tra cui Enea per l'Italia. 7 le iniziative pilota in Italia sarà realizzata nel comune di Cervia in Emilia-Romagna e riguarderà in particolare il riutilizzo delle acque meteoriche.
2: Hey, this is Sandro Silva and you're listening to my song The Sea on your favorite station.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
6: Unica Radio, la tua carica quotidiana. Questa è Unica Radio.
7: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio in cui si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è del 71 ed è tratta dall'album Breakfast in America. Quando ero giovane, la vita mi sembrava così meravigliosa. Un miracolo? Vi spiace per favore dirmi chi sono? Avete capito di che canzone si tratta? Ecco, a voi The Logical Song dei Supertramp.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: c'è la tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 16 e 31 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La Russia è pronta a combattere anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk, lo afferma il portavoce del Cremlino Peskov, citato da Interfax. Missione a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev: se la Russia non verrà fermata, la sua macchina bellica finirà prima o poi per rivolgersi contro di noi, ha detto. Mohammad Bagher Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano, ha affermato che Washington ha avanzato alcune proposte, ma Hormuz resta chiuso se non saranno soddisfatte le nostre richieste. Intanto Israele chiuderà i valichi verso Cisgiordania e Gaza in vista dell'anniversario del 7 ottobre. Un uomo di

0: 37 anni, aggredito la compagna 31enne tentando di ucciderla e dopo che lei è riuscita a mettersi in salvo dai vicini con la figlia di un anno, si è suicidato gettandosi dal balcone al decimo piano di un condominio. E questa è la prima ricostruzione di quanto è avvenuto stamane nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. Si rafforza l'ipotesi dell'incidente sul lavoro per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, deceduto ieri all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato ricoverato il giorno prima per gravi ferite da politrauma. L'uomo era stato soccorso in una zona isolata di Caivano dopo una chiamata al 118. Mondiali di judo, Assunta Scutto ha dato spettacolo sul tatami della National Gymnastics Arena collezionando 4 vittorie consecutive per un punteggio tecnico e accedendo alla finale per l'oro nella categoria 48 kg, in cui sfiderà la formidabile giapponese Wakana Koga. Arriva dunque subito la certezza della prima medaglia in questa rassegna iridata per la spedizione azzurra in Azerbaijan. Ed è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia. Unica

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolini nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
2: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
3: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
2: Il fenomeno della risonanza?
4: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
2: E la pressione?
5: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
6: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
2: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
7: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
8: 1, 2, 3, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1984.

0: Quei che mi corrono dietro presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 17 e un minuto.
2: Hi, this is Tae Gabal from Norway and this is my song One Foot on your favorite station.
3: One foot on the pedal, one step in the grave.
4: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Femmina piccante, prendila per amante. Femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Leggera, gratuita,
6: gratuita, gratuita.
0: Semplicemente unica.
6: Unica.
0: Unica. Unica Radio App.
7: Questa è Unica Radio.
8: È Unica Radio.
7: La radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio,
1: la città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio.
1: Unica radio.
0: App.
2: You wanna know how a super hit gets made? I don't. I just know what mine cost.

0: Presentiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 17 e 33 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Kiev è stato colpito il ponte nord con 2 feriti. Nella capitale è arrivato a sorpresa il cancelliere tedesco Merz, che ha incontrato Zelensky, secondo cui gli Stati Uniti puntano a organizzare entro fine anno colloqui trilaterali con Ucraina e Russia. Nuovi sviluppi sul caso di Petra Catella, dove Antonella Di Jelsi e la figlia Sara di 15 anni sono morte avvelenate dalla ricina. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe stato chiesto anche il supporto dell'FBI per verificare presunte tracce online, ma la procura non ha confermato. Intanto prende corpo anche l'ipotesi di una possibile doppia esposizione alla sostanza tossica. Non un singolo errore, ma una catena ininterrotta di negligenze. L'inchiesta giudiziaria di Crans-Montana parla chiaro. Nella Costellazione, il locale in cui hanno perso la vita 41 persone il 31 gennaio 2025, non sono state rispettate regole ed obblighi. Dalle carte dell'inchiesta emerge una sequenza impressionante di ben 10 controlli falliti o ignorati. Jay Clayton, direttore della National Intelligence americana, è il nuovo responsabile per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale dell'amministrazione Trump, con il compito di guidare la risposta all'AI in un contesto di crescenti preoccupazioni sui rischi connessi a questa tecnologia. Il tennis: Djokovic vince una partita pazzesca contro Zverev e lo elimina ai quarti di finale dell'ATP 500 di Pechino. In semifinale affronterà Daniil Medvedev. Carlos Alcaraz invece salva un set point con Shapovalov e vola in semifinale a Tokyo. Ed è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.

0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Le 17:40 minuti.
4: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Formula 1, a Sepang va in scena la gara più pazza della stagione per il Gran Premio del Bahrain. La partenza è slittata di un'ora e mezza tra pioggia e problemi tecnici, poi si parte ed è caos. La Ferrari sbaglia strategie e crolla agli ultimi posti, riuscendo poi a rimontare fino alla quarta posizione con Leclerc e la terza di un pazzesco Hamilton. Davanti sempre loro Verstappen, che torna finalmente a vincere, e Antonelli secondo. Si ritira invece Russell, 1-0 pesante che fa sognare Kimi per il mondiale. Adesso il pilota italiano 84 punti di vantaggio sul britannico, esattamente il ventenne ha totalizzato fin qui 320 punti, mentre il suo compagno di scuderia è fermo a quota 236. Numeri alla mano, ad Antonelli mancano 100 punti per festeggiare. MotoGP, Marc Marquez completa la doppietta a Moteghi e si porta a soli 2 punti da Martin al termine di un weekend perfetto dal punto di vista tattico e tecnico. L'ennesima prova di forza dello spagnolo della Ducati che, classifica a parte, sembra essere il grande favorito per la vittoria finale. Era molto importante fare questi punti, ci sono riuscito e sono contento. La gara è stata dura dietro a Jorge, ma mi è bastato aumentare il passo, ha detto a caldo. In classifica Marquez ha soli 2 punti dal leader Martin, che promette lotteremo ancora. Siamo al calcio. L'Italia riparte da Bologna dopo il prezioso pareggio per 1-1 ottenuto contro la Francia allo Stade France di Saint-Denis. La nazionale di Roberto Mancini è attesa ora da un altro appuntamento importante in Nations League. Domani, lunedì 5 ottobre, alle 20:45, gli azzurri affronteranno di nuovo la Turchia di Vincenzo Montella allo stadio Dall'Ara dopo l'1-4 rifilato a Bursa. Una sfida che mette in palio punti pesantissimi e che potrebbe proiettare gli azzurri nelle zone di alta classifica del proprio girone. Alle 17 l'allenamento degli azzurri è Casteldebole, poi alle 19:30 spazio alla conferenza stampa della CT Roberto Mancini insieme a Nicolò Barella. Parte con una splendida notizia per l'Italia la giornata d'apertura dei campionati mondiali di judo 2026 in programma a Baku. Assunta Scutto ha dato spettacolo sui tatami della National Gymnastics Arena, collezionando 4 vittorie consecutive per punteggio tecnico e accedendo alla finale per l'oro nella categoria 48 kg, in cui sfiderà la formidabile giapponese Wakana Koga. Arriva dunque subito la certezza della prima medaglia in questa rassegna iridata per la spedizione azzurra in Azerbaijan. Il tennis. Novak Djokovic vince una partita pazzesca contro Sasha Zverev e lo elimina ai quarti di finale dell'ATP 500 di Pechino con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4. In semifinale affronterà Daniil Medvedev. Carlos Alcaraz invece salva un set point con Shapovalov e vola in semifinale a Tokyo. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
2: Unica Radio.
5: Questa è Unica Radio.
6: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
7: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta dei Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta dei Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
8: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: Unica Radio.
2: Unica Radio.
6: Unica Radio.
2: Unica Radio. Raccontiamo.
6: Mua.
2: La città.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 18 in punto.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa vaia è fatta con s'aggiudu de sa regione autonoma de Sardigna, imprentas 2025-2026, lei de sa regione 22 de su 2018.
2: Teatro Impossibile è pregiau meda de si vai conosci su Sound che da fatto, un programma de Elio Turno Artemalle con Antonella Puddu, Luca Cadeddu e Elio Turno Artemalle.
3: È una trabotta in Zazavana, se ne pesa uno leone, può seguire una gazzella. E sempre in Zazavana, uno baballotti a risconchiao, a foras a dessu luogo, onde c'è sti sfurrungonao, a intro e d'ogna cosa a cabare, torra commenzai e torra commenzai pure su programma Cosa Nostra, che sti su Sound. Chi d'ha fatto, Teo Seo, Elio, turno a te male, mi dispiace, lo bosato su chi sei scurtendi, e po' gusto su chi si funti biendi pure, potrà costare una visual radio, una cosa che a me no, non mi è mai braccia, poi a me mi braccia come ti biesa, mi scraffi quando chiestiona sul microfono e non tu posso fare, poi mi scerta tanta testa regia, ti sei scraffendo sa schiena, sì signore, sa, tengo sa rungia e mi scraffo quanto mi pare è braccia. Un po' fortuna mia, un po' consolazione de sa vera mia, in noi c'è sti savanacea de donna male de sul mondo c'è sti Antonella Puddu, bestia babaiola, bella con mente su soli, con i scuffi Uffia se prosbella ancora, bene agattata Antonella, Dio sti duvacchi.
4: Ehi, grazie sa Elio, ma Dio mo mi duvazzo scrivere in durazzo, mi faccio da tuai, panacea, mimmi, non mi dia da
3: Do
4: mai na un emmo.
3: Dio tu porto da tuai una Nadia.
4: Ah no!
3: A posto se tu faccio bere. Sì.
4: Nadia è sì uno di questi nomini sì, in Sardegna, nemmo suati sì. Mai posto a sa villa, questa non sì, fai. Sì.
3: Potente per sta su manco tua gemella. Potente Nadia sa bandanta. A coppia sa.
4: Deve arrivare. Mamma narra sempre. Si può dire du scuso quattro Nadia sa.
3: Certo. Mamma tua avviata. Esperta d'equivalenza sa.
4: Certo.
3: Fate equivalenza.
4: Tu vuoi che sti endi oi? Che stia più che sei su visual radio. Ma sciareo su pago pago. Che stia? Ci tenevo su vinile stravanao.
3: Sì, no? È troppo bello, no?
4: Come te messicella.
3: Tu immaginarietta gira a disco ci bollere può far girare questa mesa.
4: Questo de polifemmo.
3: Sì. Questo mischino deve per insertare su stampo pure per tenere un ogo.
4: Un ogo vetti.
3: Deve per riponere questa cosa. Dunque, sa, in questo programma fu dato de musica, senza di comprendi.
4: Senza di comprendi nulla, senza di comprendi nulla. Ma non sono di chistionauso, però t'avveso, se riaso qualcuno che manca indici a porta sa che le loro sono da nauso.
3: Gente
4: no?
3: Intelligente.
4: Gente de profetto.
3: E questa volta desigai mio bosato su che si castigliente con sa visual radio c'è sti un omine de profetto, un omine che ha cominciato sa carriera sua vende miracolos e ha seguito in crescendo. Poi in moi Smiraculous diventa da quando viene apprendista. In moi è una cosa è pruso de sa tre morti esso.
4: Si è perfezionato.
3: Si è perfezionato, si è fatto crescere sa barba, si è posto questa bella maglietta con un uomo giocando a golf. Signori e signoras, è con grandissimo piacere che Deu e Antonella donano accoglienza in questa trasmissione a Mister Commendator
4: Tore Cuvedu.
3: Oh, ben arrivato Tore.
5: Grazie, sa, grazie da voi esatti, lo so.
3: E come commentista, sa, Tore?
5: Commentista? Va bene, bene.
3: Beh,
4: certo,
3: bene.
4: È con noso, come ti potete stare?
3: Una cosa intelligente. Bogan, fai cioè, torna un pacchetto giustizia questo caponaute. Bogan di un apoftegma, un paradigma.
5: Un sintagma.
3: Un ernia iattale, una cosa che.
4: Una sinossi.
5: Lo disco, è difficile, Asinchi. Asinchi, che è.
3: Asinchi è il nepote mio.
5: Sì, è difficile, però io penso che in suo tempo che usa passare parisi una cosa intelligente da pannare.
3: Ascolta, una cosa, davvero un'eresia.
4: Dai.
3: Un'eresia, vuota. Deo, quando ha connotto a Tore Cuvedu. Tore Cuvedu a misura este una sta a mettare intra di un anarchico rosso e non se l'acqua a storia.
4: No? Vero so, ma come ci fai pensare?
3: Potei su porta di solliera spuro tunda sa tipo Gramsci, no? E dunque sa. Tu pensa sa chi è sta tentando sa vita di suo zar. Però poi quando chi stia una ranzata, no, è la cuva storia. Ma da uno scemo che torre come de svizzero.
4: Ah, de costo d'uscia.
3: De costo logo, è tipo Himmler. De costo slogo, sono di sbaccasa.
5: Scusa, posso fare un inciso? Mauro Pes si è licenziato.
3: Ma poi da Mauro Pes ha scritto questa cosa in suo monitor e non so se lo straballendi a RTS e isso quando era cominciato a fare miracolo come te ne hai e su capo manno di RTS
4: da pesau
3: questo che volevo una idea che questo omini è un omini che canto di Nanta ma questa cosa è svizzera no è novi invece isso è proprio svizzero. Difatti, se sapremo porta che demo intendio, fiacchistione è B, è bisvalido.
4: Ah, ti adero.
3: Sì, fiacchistione in sardo, tottunduna, ta, se vuole fiacchistione in tedesco. Una rasina cosa in tedesco, te cosa sa, legge, tanti nara sfoe dos malus, do scio. Fai una cosa eretica, dai.
5: No, si narra una cosa che si è stata dia.
3: Sì.
5: Ha visitato l'area archeologica di Siracusa.
3: Sì, signora. Mm.
5: E a Savini dedotto questa signora, meda brava, che si è fatto de guida, ha nao, io sono tornata dalla Svizzera che avevo 22 anni.
3: Ah.
5: Sono nasci in Basilea. E poi dammi a divide. Anche mio marito è nato. Io nai. Verkli? Cioè tu bisci di Svizzera?
3: Non pensi? Bacci che è una fuori di Svizzera.
5: No, se nasci in Svizzera deve reo.
3: Ah.
5: E Sara si incomincia a legare in Svizzera, deo essa. E essa si scommuovia, questa anna che non ti fu mai succedere cosa di asa.
3: E vedete, se svizzero si è indagata da...
4: Quando la toppa intappari, parte del momento nostalgia.
3: Ma Europa sta no, dopo intendo Bora.
5: Borat.
4: Sabora. Si è
5: dovuto.
3: Dunque, Sattore, noi che stanno di Aderoso, che stanno di seriamente, che fai? Tu, disgraziato, sei filosofo puro. Ma senti che sei coordinatore e progettista di una domo de un disinvante audiovisivo e cinema, un pacchetto di musica di Deppi Smazzolai, Luca Zazeo, curioso meda, decide e detta musica polischistione. Da che abbas te vorrò che sul microfono che fai sono?
5: Scusa.
4: Una canzone che ti piace.
5: Devo pubettio commenta questa canzone che Bruso in sa vita mia ha più scurtato, Bruso ha più intendio, Bruso fa parte di questa storia mia, este Wish You Were Here di Pink Floyd.
3: Ah. Insomma, su questa è una canzone. È una canzone del su 75,
5: sì, su disco e bessiu su doighi su mese natale del su 70 gimbi. Ma tutto su disco questa canzone Wish You Were Here è emblematica, ma tutto su disco tiene una storia importante. Devo quando mi vizio che Pink Floyd mi ha fatto ammacchiare e poi ha scurtato tutto questa registrazione di Syd Barrett.
3: Poi mi è una canzone da... buissu, no?
5: In realtà è
3: c'è su
5: disco tutto su disco è succedo una cosa posso contare
4: su
5: mese de lampadas de sanno che funta registrando. Tu immaginati che gusto so Pink Floyd anta funti al ribaso de Dark Side of the Moon ci sono tosa cattauso a fare un disco che è stato a questa storia
3: certo.
5: Un po' sempre e te pianta vado a tirare un disco funti esintendianta sa pressione dessa discografia che di narrata come su momento del paese produce una tira cosa ma ti mianta de non produce una cosa su matessi livello quindi po anno so anta provare a resonare su di questa cosa ai mesi sa fama mondiale sui nae proprio questo money che niente criticavo in the certo. Dark Side of the Moon dosia da come causa
4: tu da uso.
5: E quindi te succedi qui sono andato a registrare questo disco in Sabbey Road Studio funti cominciando a resonare tutto in un non dintra da assi studio uomini grasso senza villoso senza chizzoso pullendesi sa dentese
3: e ta danno.
5: Mesù, una persona malladia, malladia. Che a un certo punto di narada, ma sa parte ma meno, desi schirta. Da vadianta e conoscente Sid Barrett. Chi vude hanno su chi non dubidianta. E questa cosa dosata
6: a rovinauso.
5: Dosata a rovinauso, cioè Roger Waters che fu di amico di infanzia, punti di rischio sparsi. Tu immaginati che a Gilmore si entrava in sa band, poi che Sid non fu di affidabili. Cioè Sid Barrett andai in Tandubica e fu di distrutto da sa droga, non si davia a magazine di pesare. E quindi ha incominciato Gilmore, che fu di sempre amici solo a suonare con Issoso. Chi vuoi di me da Bruce Quadrato, Bruce affidabili, certo. Poi talento incredibile, ti sei andato bene pure,
3: certo.
5: Però Sid fu di artista, fu questo che veniva da Isso, fu di Stars Full of Secrets, fu di The Gate People of Down, cioè tutto su primo disco su psichedelico su fonti in conca sua. Waters con mente creativa fu di me da cappiava Isso, quindi su disco. Tutto su disco Wish You Were Here este un disco che vuoi da dessa assenzia di Sid Barrett, ma dessa assenzia in generale
3: spirituale,
5: ma vinza dessa assenzia dell'artista. Poi ta tutto su disco, a parte Shine Your Crazy Diamond, no, Issu fu di su diamante Marco, certo. Wish You Were Here è dedicata a Issu e tutto, ma ponare de Heva Sigar che è in su disco. Questa è una canzone che vuoi dare sul rapporto con questa produzione industriale della musica.
3: Sì.
5: È a intro di questa canzone, di affinza sa una cosa che fa la carriera. Poi ti sono andato su un produttore e sul produttore si vuole andare, mi si scallona a Oburu, dei certo. Annau, ma chi ha dei esattori dei sette Pink? Cioè, certo. Non schidia da.
3: Certo.
5: Manco un chiavo fuori Dante, uno Floyd e Satiro Pink. E quindi. E quindi questo Heva Sigar è contata proprio si storia di questo rapporto con sa produzione industriale della musica di questo tempo. Proprio questa produzione industriale che ha distrutto sa vita di Sid Barrett. Poi Taissu non fu di uno che voleva stare in mezzo di questo mondo, fu di un creativo, ma non fu di in condizione mentalmente di supportare su peso delle opportunità di stare in questo mondo.
6: C'è denaro che in questo anno ande cresce a me da sta droga, ande cresce a me da questa specie di porta aperta e così fuire di questa scatena di questa produzione, di questo consumismo artista smeda, cioè, ci punta a rotto su poeta,
5: certo.
6: Tocca ad uscire poterai questo peso di uno che rinara come ti deppi sbestire e torna in deppi spesai e ti deppi snai a sta televisione e con chi ti deppi si e cogliai o fai esposo. Fonte cosa sa che vanno da poterata sa e dunque sa sì che rifinzi sa oi. Però moi che tenevo su sta fortuna Antonella venne una persona no non sono niente di arredoso che traballata in sa manifattura de sarti de immagini e sarti musicali su cinema e sa televisione. Io ti domando, tu come te produttore itta rapporto cesti intra de su commerciali e de artistico popoli galligia e pago pago.
5: Non è ste facili.
6: Ti posso dire una cosa? Che stiamo pure a nome di Antonella, ma sai che non sta ecci. No, Zuzu, che io straballavo un po' quasi tutto sta vita in teatro. Deo personalmente, modestamente, cagara se andà pure fatto. Ma merasa, ma può pagare sbulletta. E dunque sa. Quando fanno cose di livello, fanno contento. Ai sbordas ammazziamo Marigoso. Poi dobbiamo fare cagare, se non uscivo tu, Antonella. Cani con una cagaretta ci
4: sta fatta.
6: Certo. Ma dest'altra parte, dessa parte di chi fai girare su dinai e di chi devi pagare questa gente, com'è in testi?
5: Secondo me su s'attobio interessa soddisfazione artistica e soddisfazione economica è sto cosa che capita da un'ora di un'avanti po' fortuna è più facile che acontesse su contrario, cioè chi sughidizzato soddisfazione creativa poi in ottenza da un rapporto con s'economia con su fatto che di aguadanzese anzi si avortase proprio
7: ci perdese
5: di averdese è succedio a noi spuro produso di un'orta che quando tu produsi meda deve spagare sa gente deve se mirare pochi sa cosa sa funziona e pochi a volte se tu pandevi su naso vai se sa cosa che mamma mia è terrore no?
6: E ti pensa da quando scese che se sbogende se sponende sa firma pezzo di una cosa che non ripragere
5: sì di andare a una cosa in sosanno so dopo ho fatto un patto con la sanità mentale mia devo nasco come una persona che è sempre grifo essere a capire sul mondo dell'arte non sei un attore non sei un regista non sei un scrittore non sei un cantante non sei un nulla di queste cose se mi vu pracchia essere. E quindi a un certo punto che rendi stai però in questo mondo ha più sviluppato mancava capacità di produzione organizzativa gestionale che mi consenti di essere d'accostato di un mondo di fare parte ed essere finza su elemento a porta di importo senza de noisi senza de chi si occupa da questa parte amministrativa e gestionale non può ed essere manco a produzione
7: certo.
5: No,
7: certo,
5: quindi è importante questo puro ma è importante vostra sanità è mia questa conca mia poi ta io mi rendo conto e conosco me da artista sa chi va a santa sa vita in arte Toschello so in sinferru insomma te si momento cioè s'artista da questa maledizione de essere contento meda quando ha fatto cosa come te queria dissu ed è morrete quando non è come te queria dissu o de non essere in grado e non si intende di in grado oppure de non essere accettato o de non essere riconnotto su chi pensa da de essere canta porta si capita da no,
7: questo so
5: artista so vago naraso de provincia che o sa scompanzia de teatro de sabida sa no cazzappa sa artista che di narra ha pischirto questa commedia adesso sono un attore poi però forza di questo contesto non è nemmoso e quindi vivi questa sofferenza
6: e sa valente che Overgio non se ho sconnotto uno che narra che un aborto ha scritto una cosa classica pizzo del Socrate però non tu potevo scontare
5: no. Però scontare. Sì però è stato di asi no è stato di asi quindi devo po' parte mia sono contento di essere de voras cioè di messa de bogao fuori di questa cosa manca ancora un mio e gli ho dischi di mi vorrà di scrivere mi vorrà che appigare parte a sa creazione artistica e quindi sa sofferenza quando produceo una cosa che non è ste commente da Gereusu poeta che depeo se resto scontoso è manna a me ma non solo a de mea noi se su azienda che ho conta da una ventina di persone sa che ti riballa da e sa sensazione è ste prodotto sa di asi tutto so spizzocco su che ti riballa con noi di tente sa vea devo che refai è una cosa che muta da su mondo e che da mezz'ora da e quindi quando devi fare cosa non si resta sconto se soffrire sto tu pari sì.
6: Ma nella mente d'uso tresi una che ti ha donato soddisfazione artistica veramente una che ti ha donato soddisfazione artistica a me da una o due e calinco una porta che ti sei di adero su spassiato tra ballendi
5: beh una rausuga de pagu sicuramente sa cosa che mi ha dato su divertito di ballando è Style and Forrent fui de canno su che non fio sa regia de nuda
6: e non film era
5: Torrau in Suzet poi Alan Forrent che usi schirtu Parisi Deo Elio produsio Parisi fazza regia Parisi e cioè, su proprio condivido tutto
6: sa difficoltà
5: sa risio e penso che a Savini ho fatto un bello triballo ma sa cosa bella su cinema in custo c'è una cosa che me da arte se non tente esta è un'opera collettiva quindi su montaggio de Andrea, sa grafica sa de Mauro, su premontaggio del Padullo, de Davide, è tutto su triballo di chi ha triballa con noi, si chi ha da zirare, Edoardo, chi ha fatto fotografia,
6: Focus Puller,
5: fotografia di Paolo Carboni, cioè tutto su scritto anta triballo, anta pigao parte a un'opera che è un'opera de, secondo me dedotto su, poi di essere un po'. Po' fortuna, sa firma mia di Elio, che ho stento idea, però este, è il suo teatro pure, no? Me da porta se sta di Asichi, tu da gatta sa a fare un'opera che este sa sintesi de tutto ciò che diventa triballà.
6: Tornando a sa musica, te ma voglio domandare gusto. Tu, come ti domo de produzioni, a suonare a mani a giudo a uno sciacquomano dei drummers e dei suonatori in Sardegna. E te testa parlato di questa esperienza, di donare questa spezza di accollare e di mandare a innantisi questo musicista, sa che bene anche se tu hai domanda e fai meglio un video. Tengo 32 euro, e te ci vessere con 32 euro.
5: Ma una cosa che in cui si entra da me da sa militanza del Susardo. In questo anno so io voglio spazio so zuau che ha fa musica in sardo. Plus che tutto. Ma con Paolo Carboni boh, non so quanto videoclip ho fatto su 2004, su 2002, Dreghi, ne ho fatto medas. Poi ho finito fatto produzione del disco, so, Terra de Punta, da produzio due discos di Rossella Fa, e ho fatto audiolibri in sardo, e ho triballato con i Valentia, con Ratta Pignatta, e ho triballato con Dottor Drer, con Randaggio, cioè con tutto su, in calinchi maniera con tutto su. Sì, però brusca tutto cose in sardo, poi ti ha escluso sul mondo nostro, e che vuoi poter su della cosa non denaro beneficenza, poi non è beneficenza, ma si sì, posso zau e taimau da zau e vuoi di azente chi guerra da vostra matessi cosa nostra,

0: sotto rubrica usa undercover, quindi si adatta. Sicuramente noi ci teniamo su questa messicella tonda fatta con su vinili che fatto si muove, devo gioca una rosa mia, ma io sono seduta spiritica.
1: Toc.
0: Ma poi ti recupero che tu potevi stare una seduta spiritica di aderoso, ma se offendi brullenti non ti sei riuso a nemmeno.
2: No.
0: Però tu immaginati potevi fare una seduta spiritica in noi con nostro stress a cari artista, cari cantanti, musicista di Astazzerriai, poi due volte che si è in pari.
1: A mentore fanfani.
2: No, musicista.
0: Musicista. Artista. Che ho che si pensa se è un altro, che tu vai se già sommano de cose, allargato su qualche dedo. Potete essere un attore,
2: quindi,
0: un regista.
2: Morto una rauso, quindi.
1: Già. Beh, sì, poteva essere seduta spiritica se non caccia sul telefono.
0: Sospirito. Potete essere un artista, regista puro, più che questione di arti.
2: Ma tappannare, adesso che è l'anniversario della morte sua pure, in questo tempo, su come avessi di un disco.
1: Ah, forse si è scomparso.
2: Forse si è fatto. Mi ha praga da buffare da segno con Rino Gaetano.
0: Ah,
1: ma veda stemmio Rino Gaetano. E tu i muro devo uscire.
2: Sì.
1: E
2: tu sì. Sì, sì, lo abba grassa.
0: Ascolta, sei acqua gazzosa.
1: Ascolta. D'etano sei tu, Vittoria?
2: Adesso 70 chimbi.
1: Tu casa, este una canzone cosa che ha sportato.
2: Sì.
1: Fedale cosa tua.
2: Fedale cosa mia.
1: Un anno bello, in taboccia Pasolini, in 75.
2: Sì, su due Donia Santo.
0: De Donia Santo.
1: Ti ha fatto uno sciacquomanna e cosa in questo anno. Si vanticiri di questa regia. Via la spacciata sa guerra in Vietnam. Un'altra cosa.
2: Bella.
1: Un'altra bella alzare ingegno di San Americano.
2: Però scusi, su d'etata chimbi è finita questa guerra in Vietnam. Canta Bogau a Franco.
1: Vera Varra un fascista governante da su 70 giustizia se dovere a tirare a slonga.
0: Pensa di lui, cioè proprio l'unico che vuota che insomma ufficialmente l'unico che vuota Varrao. Ma è succedeva invece questa cosa bella. C'è sì un film Togo che ha fatto pagare questa storia del suo cinema in Sardegna ad essere a Rubio Fonduto.
1: Sì.
0: Con Dario.
2: Dario Argento. Sì.
0: Dario De Bratta. Dario Bratta.
1: Si era sprammato su film.
2: A me. Adesso timo che le sia cosa. Finza sombra mia, quindi te non ti posso avadiare. Dopo ho visto sempre solo accanto. So.
1: Ah sì?
2: Sì, no. A me da mento volta, a me convinto avadiare con altro spizzocchetto. So, quando fu bessio, Nightmare. Su Rimmo. Non ha potuto mio, quindi che dia, tizia di curza.
1: Ascolta.
2: Tanto fantasia troppo sviluppata questa scuola.
1: Su 75 via sta, se nasce in Svizzera lui.
2: Sì.
1: E tu casa via sta in Svizzera.
2: Sì.
1: Tu casa sa Svizzera est un luogo senza offendere nessuno. È un luogo mezzo purescio per me. È un luogo mezzo purescio. A parte che quanta su dei nai del mezzo mondo. Est è l'ultima nazione europea di antidonau su vota femmina.
0: Sì, esattamente.
1: È un luogo purescio, mera.
2: Ma tu pensa.
1: No, è tipo un'altra cosa. Commenti se da punti. Bivies italiano che vi antangunzi, magari si vi antacostumato a bivi in questa maniera disastrosa. Quando in Italia andate in bocca questa cosa che su masco fia la sua capo famiglia, poi del suo 75, Babolo, della di assata non fia proprio su capo famiglia.
2: No, Babbo non è mai stato capo famiglia, non mette tutto su sommini, sì, tutto solisco cose scritte in papiri. No, di andare una cosa, da conto a me, da questa cosa che è una storia, su sette sotto del lampada del 1970 in Svizzera si è votato un referendum che io adesso sono italiano. Tu immaginati che in questo anno si vince da 74 70 chimbi, dei ad una cosa che vuol dire stagionalità, cioè su, quando tu interessi a tribolà in Svizzera interessi stagionale, ti metti su contratto un certo mese e prima di porre arziasi a mau e pedidi che lesi diritto di chi io canta e poi ti dovranno fare andare in questa maniera
1: merda,
2: in questa maniera no non podisti vedere con suo isinare del ricongiungimento familiare.
3: Certo.
2: No, e sarà meda però e t'avvienta. Avvienta verso contratto, ma che si sposa o sa bubida. Pigaianta varisi stagionales, ma non podianta vedere pigai vizoso. Quindi, di adistetti un tempo in Svizzera, in su, in 3 su 1900.

0: 69, 71, 72, in Sadomoso funti cuauso, pruso de 30.000 vizineddos. Che non bessianta, funti guauso in Sadomoso. Quando poi questa cosa è passata, e quando poi diventa annuale, se diventa fino sul contratto annuale, sarà su spizzocchetto, sicuramente fa il suo ricongiungimento. E guarda, questo spizzinetto, non bessianta de su nuda, senza hai attrezzato sa frontera in questo momento. Poi da mancare, funti zai uno, due anni guauso in Sadomoso.
1: Ma arrivare un logo zeffino, un logo di hai.
0: Ma si Svizzera non è un logo né pro civili né spago civili del Sosatio. Si Svizzera este un logo ua po su bene de suinae de sa societade de su obiettivo chi bassa sa sua de sas cosas
1: e facente
0: e si vuole de mustae facile in questo tempo spuro commente sa commente vuole essere razionalizzato vinza sa sodio a zappa sua motivazione. Pensavo su concetto di remigrazione o questa cosa e è facile voi azzappare resonese po bocchida calincuno, cioè su questo che succede con su ebreo non è che di agherze mezzo dove tornare, basta azzappare un bravo deorico che muove un bremighe in conca de una massa di gente donta che comprende de paga e nuda e noi studiano, non si informa da timidi di furente su riballo di che si sono fascista in su 38 e hanno fatto un trattato a su sul ruolo dei sommi in sa famiglia e una delle motivazioni che vuol dire non fai triballare sa femmina fu di che sa femmina non vuole entrare su riballo su sommi quindi morte se migrao morte se migrao morte sa femmina sempre un nemico del pesagattae che hanno da razionalizzare per funzionare in mezzo società.
1: Ma tu quando devi abbassare questa tontesa de, vai confederazione Sardegna-Svizzera
0: devi votare poi in Svizzera esiste una cosa che si narra la perequazione, cioè sono scantoni plus ricco sono giunto sono obbligato a giocare sono scantoni plus povero tu immaginati podo re a Parisi.
1: Certo.
0: Quindi non è come se a Lombardia i terroni no in cui sì noi sì non tenere la sanità che diventa in Lugano io stepte triballazzo a pochi no che diventa come in Lugano
1: che ha orrore ci sia da sa proprio
0: esatto
2: oh io penso il foto di uno scusa poi tra lui no ragazzi
1: no beh io
0: devo una cosa può essere in Italia manda bene se Svizzera pure cioè tanto certo, chi certo. Che siete tanto sempre mere se si esponente purtroppo
1: sì a me mi era già basta che non ci siano americano insomma che c'è sto nuovo popolo che non tu spozzo bene fotte americano ma non è una cosa musicista svizzero che ti piace in te c'è
2: a c'è proposito
0: no andata musicista si svizzero però
1: Andreas Vollenweider
2: non vesse in campo non vesse
0: no ma si Svizzera come sta Germania forza di sa musica classica Narausu non è che è pezzavo sa musica contemporanea numini si de importo cioè
1: potranno funti 10 eclettico non è dovendo pure suggerti
0: Narausu ca una di sa sofferenze mia secondo te Pizzocchedu a me mi me da Samantanao si vuoi stavare in Svizzera manno puro sti fazzuinae a paglia con questa creatività degli dance poi ta fu in Ghiriaud un mondo che fu pago creativo su companze banco de me in Svizzera Fredrik Rossmann che è un amico caro si intendeva su sempre e sto è uno dei suoi artisti per un manno di Svizzera
1: e sta ricco verdio.
0: Beh, sicuramente non è in condizione mia, però è suo artista importante. Ed è su vuoso anima che si griccaia in tappare, poi teniamo la sua creatività de manna. E fuoso in un mondo invece che vuoi di vago frimmo a cosa sconcreta, e tenia poco tempo su dedicare a sa arte. Cioè, Glarus, sa città di Cosena Scadella, 6.000 abitanti, se rientra su barra Sasotto, della tua galleria di arte, trista, in questo tempo, su sa discoteca brusa accanto a Fudin Zurigo a 70 km, so, cioè. Naro grazie a Babbo sempre. Tanto mette a amico in Svizzera, mi raga di adorare. Naro grazie a Babbo sempre, non ho mai fatto adorare in Sardegna. Povera, miseria. ma suonessi un minimo di socialità, di allergia in s'affetto, queste.
1: Dunque, se tu li comprendi di poesia, e devo dire un mese di cose miracolose, sa che viene detto recupero, c'è questa poesia pure, non discide. Chopin era un verso che gli piace di Wish Were Here, e era sito un ingreso e poi porta sito un sardo, può piacere.
0: No, ma voi mi fai scusare.
1: Ma voi sei una carrogna.
0: Ma forse sì. Forse sì, proprio.
1: Come ti convenza?
0: Sì, sì, sì, proprio sì. Ma su dito le tutto. Su disizio di Denne di Noghe, che è un disizio che non è sta capiamo la persona. Ma poi adesso la capiamo a me da cosa, sa? Finza sul disizio di non essere solo. Non è scusa di essere presente sul disco. Di ha tre immagini sul disco.
1: Tu pensi che fate di ahi? C'è proprio
2: Svizzera.
0: Di ha tre immagini sul disco. Sa copertina è su uomini che stringi sa mano, un altro uomini che a fuoco.
2: Sì.
1: Sì.
2: Sì. Okay. Quella nuova cosa, regolami due.
0: A intro di Ada, anzi sono tutto da battere questa immagine, se. Poi di Ada un velo che ammonta la sagara di una persona, un velo rubio che di este in sacanza di Wishwellina di este un verso, poi di este un uomini che neda dai sul deserto,
1: sì.
0: E un attiro che si chietta da a prumo in sabato è una vischia sicandesi. E questa vuole essa assenza, quindi questo vuole su disizio di tenere con me, su disizio di essere solo.
1: Prima l'ingreso e poi in sardo.
0: Wish you were here.
1: Un verso plus longo.
0: Plus longo.
1: Non ti dà ricordo?
0: Non mi è da conto.
1: So, come ti convenza?
2: So. So you think you can tell heaven from hell.
0: Blue skies from pain.
1: Questo rocchetto. Questo l'anchetto, no? Fai
0: non mi duvezzo, se non mi duvezzo. È scomplicato.
1: Pensando su.
0: Fai tu vai da Luca Cadeddu, che non offende nulla. E stinguisi questa chitarra.
1: Ma posso se mi
2: dà. Oliana, una cosa. Poi
1: no, aspetta. Non la metto un svizzero. Può dire che tarrazza che la gara è.
2: Dai.
0: Ich möchte da.
1: Da bollen, oh, bollen,
0: wish you were
1: here. Da bollen, no.
2: È suo.
1: Torna a me.
0: Ich möchte da.
1: Parlo un frasti.
2: Ehi.
1: Mamma mia.
2: No.
0: Vabbè, i taxi di stinare.
2: Ma si va tu, nella conca, poi ta, proprio questo fotogramma dei commenti vantra concordendi tutto i fotografie sa de ponere in salvo ne sceverendi. Te lo sapubiesa poi ta Roma ci si rende sciabili tutto sa mostra dei Pink Floyd con tutto ma praticamente tutto su chianti vatto e due foto proprio si immagini tutto sa sequenza adesso mini che pica a fuoco che pica a fuoco prima posti sua cosa posti si satra e questa è sua cosa
1: te sta parlando al suo coro.
2: Sì, ma sa cosa però su de spanto perché poi quando un disio torrata mi vedi tutto su ah ma vero se che due fu questa cosa del registrazione vero? E dopo una oh picciocco su d'euro è che tutto questa sconcordia di musica da sa scippia tutto su sa cosa che po' me e se ti appro bella quando sei entrata lui fu apposentò e mano e due fu di tutto sa scenografia di The Wall.
1: Ah,
2: Mado, casa, gadui.
1: In cui si è scommovi.
2: No, in cui proprio emozionata a me, da bello. Ma te ho
0: in su 1994 e io vivavo su zainetto mio e sono andato solo a doso piede a Torino. Zaisens e Waters, poi su ultimo disco fatto da Tubaresi che poi di The Division Bell. Devo mammento Wish You Were Here suonata in Guinsi, mi fui con Movio e poi mammento Comfortably Numb con Saburo dopo la via del Capulia Fizzo mio a via di David Gilmour su Circo Massimo poi dopo una cosa che poi ti sammentavo quando tu campas hai visto forse sull'ultimo sul monumento su questa musica de accanta suonando
1: certo. Ecco, tutte cose che si ricordano, te come te devo pozzuna e DSB, un concerto a 10 metri su del Ray Charles. Vite cupo. Ascolta, attore, no, deve sarrire, mi deve snevo, deve poter sarrire, non mi dovrei.
0: In regia Antarrisio, questa secondo me mi conosco.
2: In regia sente New Scracave o Gendellon, più o meno dai noi.
1: Poi tappona un Ray Charles.
0: No, no.
2: E tappona.
0: No, brigatindi. Poi, però, però in onda non devo tornare da questa. Zai, se in altra casa suo cane si strezzo. Sì, poi tu hai nella scusa, cosa è finita. Ma...
1: andà bene, pensando su...
0: Comunque, saluto Nicola Di Mille, Mauro Peschi. Mi conosco, ormai vivevo troppo tempo a spari.
1: Devo domandare una cosa, tanti non bessi di non una rauso. Scrivimi tu, scrivimi tu. Intanto che devo domando a attore una cosa. E ho scritto una del grande ragionamento. Sa snau che a sta bolli passai una scuttigedda con Rino Gaetano. Sa scritto una de sa grande poesia dei Pink Floyd. Ho scritto una de musica, de art, de commenti si fa da ponne in pari su di nai con sa creatività, de tabolli in nai a cresci in un luogo andi gescetti come te nai sa materia e non cesti tutto questa gana de fantasia e dunque sa finta se mose sbessi un ministerio ma devo riconosci e dunque sa ti domando c'è galincuna canzoni che testa entrare in conca che è una cagara ma che comunque ti fa piacere ad ascoltare, ma è proprio legge, è proprio grezza un volume che tu come ti sei sgrezzuto ma... a Savini Sconto
0: noi scusi a calincuno testa capitato de bie de sa serie degli 883
1: Gesù Cristo, vedo bisettore è pieno di scusorte
2: de sorprese
0: parte una serie fatta bene. Poi me da curioso, poi tagando conto, sa, a me mi so film biografico, so adesso artista, sa mi pragente sempre. Fin su documentario, so mi pragente. Parlare deve essere un documentario me da bello a su Demi Winehouse, che secondo me a balle se mette via, destino Amazon Prime. Ma vita non dà con un annemmo, so. Ma Vinza sa su documentario su Lady Gaga è me da bello. Issa è un genio. Ma sa serie degli 883 gli 883 Max Pezzali rappresentano a me questa musica commerciale che mamma non è schi però ha fatto parte della vita mia da scurti a suo compagno a suo amico sono e quindi cioè commenta vai se hanno portato in conca se naschio in su sanno su me o sono castento bintanno so in su 1990 gimbi non può se non ammentai hanno ucciso l'uomo ragno e quando ti intende
1: ma sto carabolina questa canzone
2: di avere spiega zidda
1: tu che sei filosofo hanno ucciso l'uomo ragno e
2: ma
1: tu
2: dove nai
1: che sia stato non sarebbe il caffè rotto
0: sì ma è tutto un buon parisi immagine da Max Pezzali Max Pezzali è stuno che venì a Parisi tutta questa immagine si iscrivia da pigliare d'appunto so, di avuto questa cosa del suo supereroe che isso che ria da Obagu demolliti no? del suo supereroe poi tutto questo significato non disco però non può essere negare che questa canzone tutta questa canzone di questo tempo finza la balla di Obagu su romantica si è iscritto in questo tempo in una maniera in satira non di annemmo su chi non da sappa di intendia sa su nessi migliorta se è canto da si intende se andava a companzare poi da mia a via di Ligabue sì. Non sei un grande amante di Ligabue
1: no manco te
0: no però
1: niente paura
0: però di naro, a parte il concerto este un spettacolo umano me da bello de biede fatto bene si spettacolo però sta canzone se dato sconosciuto tutto cioè non di avuto canzoni non scritto su foedo
1: ma dato scio pochetta e poi tu basta sa mettere sa vera roba in macchina con sa radio adulta
0: no però no di allenare due cose adesso ho iscurto tutto avadio tutto mi bra che finza la vedere cosa sa che cioè finza si di due cose che non mi aggrada da mi vigo si impegno da vedere ma tenzo una canzone di amore
1: sì
0: chi Deo è Mauro Pes di sa regia ho sempre cantato Parisi e noi siamo proprio fan
1: sì
0: ho visto che sono in tournée e con Mauro secondo me a prima o poi ti è preso andare
1: sì.
2: il collage
1: ti ho vista piangere per lui
2: cosa da voleo sì.
0: Ti ho vista piangere ma non sei tu
1: Sì.
0: Cioè, questo me... ragazzi.
1: Questo è stata una grande pagina di questa musica.
0: Tu mi rubi l'anima.
1: Cosa la troni, sì. Poi
0: la porti via da me. Ragazzi, io... ma detta se usa le cante. Mauro, se scantando, spero chi è.
2: Mauro, canta con noso.
1: Dunque, sa, Deo no scio. E da pabollisciri appustisi, poi ta via sta rienda in antisi.
2: Ne pesisco via, sa capo de pesisco via. Mimi, ci riesco a fare sta riso moi voi.
1: Ma.
0: Ma. Tre volte so.
1: Ma. E quattro. Tu a una persona che ci discosa o che ci via da in questo conto che l'ha fatta a rete di deve fare una dedica di deve dedicare una canzone con una bella frase a noi.
2: Dai.
0: Con una bella frase. Eia. Cioè a chi ha? A chi ha amata Zao sul lavo questa cosa che sì, mi ha fatto a riede. Sì,
2: certo, sì. Chi ci tu? Scevero a canzoni e scevero a savrasi. Questo è il programma del momento dedica.
0: Il momento dedica.
2: Eia, momento... Chi lo vuoi dedicare come ti si vede?
0: No, da dedico a Mauro, oh, a, sì. Mauro
2: a Mauro
0: e di dedico Anarchy in the US in the UK. Però cantate in occitano. Poi esiste la versione in occitano che da potevo scriccare pure sto spanto. Questa versione in occitano.
2: Sempre...
0: Anarchy in Occitania.
2: Anarchy in Occitania. Cosa intendi uso? E te su se desvegno Mario Mauro Pes.
0: Se sei emozionato.
1: Beh, mi fa piacere questa cosa. Ascolta, invece sono una canzone fatta in Sardegna. De cussa sa che io sbio una scendi. Una un bruso di una che secondo tu se non ti ha su tempo su da quando fonti bestiasa
0: questa penso che da conoscanti in pago so, ma se non da conoschesi base cricca esida su gruppo si narra dall'Ame a Foglia d'Oltremare è sua band de grava su ristanzi dall'Alba Santiru ha fatto duo disco so. In suo primo disco diado a canzoni si narra da Bentesoi chieste un spanto e su Bentesoi sono tutti immigrati che arrivano con sa barca sa, a sa scosta nostra sa. Este questo arrangiamento è un arrangiamento jazz su disco è proprio bello poi io sono cantante in metà limba sa su Sardo è sempre sa base ma poi no ha fatto tre disco so. In un disco che si narra da Parata a Partot noi siamo fatto un videoclip che si narra da Binu da Gattaisi in YouTube secondo me è uno dei suoi videoclip più belli che ho fatto questa canzone è sti spantosa di Sao che Vince da Rossella fa intro cioè è una band che ha attento più spago fortuna di questo che merita io da questa capacità musicale sono tutto musicista professionista sa madri ballante in mezzo a progetto di spantosa in sul mondo uno vive in Francia l'altro vive in Bologna però sul disco Cricca Isidu è sto spanto. Questa canzone è Bentesoi.
1: Bentesoi.
0: Nada, vince se non so. Soi. Non soi. No. Soi. Bentesoi.
2: Oh, verda.
1: Snai Antonella.
2: Bentesoi.
1: Bentesoi. Come ti sarà Bentesoi in svizzero?
0: Sì, vin vom Süda.
1: Mamma mia. È proprio legge questa cosa.
2: Ce non deve vai.
1: Ascolta, attore, in moi donasi un'immagine. Tu che sei uno esperto del cinema, de una volta che ti sei ascoltato una musica solo e che si esistette bene. A onde via sta cantando stenia sta commenti via sta vestito e in cala posento via sta vai se bene questo film
2: torra goa tipo se rewind
1: se ti sei notizende
2: sai si prescia
0: a tunzu
1: se
0: sì. Sa posento meo de quando vizio cheddu salughi o pago con su murro de su chelo con salughi bianca non firtu, ma incomincia da fai firtu. Crocain sul letto con sul libro Cime tempestose di Emily Brontë.
1: Senti come ti do una
0: Emily Brontë è School de Supertramp.
1: Bellissimo.
0: Cusa musica Dreamer, cusa canzones, cusu disco American Breakfast, Breakfast in America.
1: Breakfast in America.
0: Cusu disco è sta capiao ai gusto momento po sempre po me, cioè ai gusto lughi, ai gusto clima, ai gusto libro, ai gusto atmosfera inglese che devo di sul libro e devo di vinza in saria in questa diasa con questa canzone se chi commentesti su Supertramp parenta all'irgasa ma dente sempre un fondamento de pathos me da forte.
1: Bolla capiai un ricordo mio è Supertramp Deus cresce e nasce in Santo Miali che è un vicino residenziale di Casteddu e ci verrà una viciocca da grassa volta la savace varrà un vanese d'ore da serrenta Supertramp
2: Supertramp
1: potevo portare strempa a manna
2: come ti sei partito passato dessa poesia
1: e poi questo che è un grande imprenditore e Deo sono poporito potessi intelligente e adesso scelto
2: no invece se mo io lo a capi un arregudo cosa mia invece Torrosa ai Spring Floyd scorra media fu in seconda media o compagno mio di scuola per un anno di scrocco rigato 3 o 4 anni quindi immaginaria un picciocco e alto già in 1,80 che in dietro di sa radio ma proprio questa manna a ICI che non ho capito in questa mesa e da poi in classe a tutto volume con The Wall We don't need your education
1: su tempo se spaccia Antonella mia noi Deo mi devo bere a solo Luca Cadeddu ti devo una calinca una cosa da parte tua Tore Luca Cadeddu
0: so bene
1: adesso non è bene Torroso grazie a Tore che con tutto questo che ne vai ha passato tutto questo tempo con noi
2: si è fatto questo regalo
1: sa contato cosa bella Deo Torro grazie a tutti poi il nostro si beoso sa porta benedora e Torroso grazie a Sarregi Avuro
2: certo
1: grazie a Mauro Pes a Nicola De Mille e a Emanuela Lai che sa di seguire io in sa redazione
2: grazie agli ascoltatori pure
1: grazie
2: ascoltatori e i bidori si chini si bidi te di naraus i bidori
1: malafortunaus
2: malasortaus
0: grazie a voi esatto adesso.
1: Oh, sta appena bestia Tore Cupeddu che si conosce bene. Se si casa è proprio sparti spuro, bosatro, se no.
0: E no, che il suo coro si smaterializza.
1: Santo che l'ha fatto, appunto.
0: Un Tore.
1: Tore, e tu sei.
0: Senegheso, sì, è bichino meo.
1: Sesi, sta seconda o terza persona, sta prima estetia, Tore, che dà appuntegno su Fuedu a Zinchi. Dove pensiamo che viene nomini proprio di persona, a Zinchi Puddu.
0: Isso se però porta è tanta pacchezza da noi, vuoi tanto pure a Diasi,
1: a Diasi,
0: che niente pica sta mezzo parte da noi.
1: A Diasi e a Zinchi, sì, è certo. Dunque, Tore. Avessi pure questa edade poi questa generazione di Tore pago prospetti con te me attento questo ammoramento su progressive su rock e Pink Floyd e tavo te slide che non è già stetti un audio
0: già stetti un audio beh io se parliamo una canzone del 1972 su Intresano si è scritto The Dark Side of the Moon
1: Ponai
0: Wish You Were Here e poi appustisi The Wall insomma di Asa
1: se vuoi andare a firmare in con il sporo
0: forse sì
1: perché risulti ma sa come ti dà busy tu sabata bola dei Pink Floyd
0: come Tore sicuramente i abbrigai di sicuro con Mima questa a Mima il Pink Floyd naro un frastimo sicuro a me mi Pink Floyd praticamente cussus de
1: no ma che Dark Side of the Moon non sa proprio cosa
0: a me ma sa psichedelia di Syd Barrett
3: Ti te vuoi un nai, bravo, un medo, un genio, però non è che esprimo cose non mi pare che in timeda.
1: Se punti una rende che è adesso
3: 70 kimbi, 70 kimbi, sì, 72 sarà The Dark Side of the Moon, 70 kimbi Wish You Were Here, 77 The Wall.
1: Te ne so gente.
3: Noga.
1: Commenti si nata la nostra trasmissione senz'ardo de importum de Antonella quando hanno menauso calcuna cosa de importo feso commenti gustoso de trasmissione senz'ardo, no? Che nanta che cali se sia cosa te le posso un perecchietto un foste un baballotte un cane morto e de importo mano din d'ogni porto che de importo mano din dun casa. Ma tu non un privato, però secondo me comincia a donare in trasmissione pure. Non so, per caso un giro, esami con il nostro so che dovente, però secondo me è mosa te pa entrare in trasmissione pure a fare din con
3: non so,
1: non so,
3: con il no, con un campanello.
1: No, ma con Antonella pure, poi sta, fissa se molto ne sapere congia, poi sta, pensato che qualcuno si possa offendere, ma torna su ai Pink Floyd, a tu ripresenta questo su danzando su. E ci veda, io già che sto andando con tweet, questa parte video, secondo lui, il tapese attento, questa parte video con The Wall?
3: Beh, questo sicuro avete stato su rivoluzionario, ma come ora che andiamo a un concerto di Roger Waters, Roger Waters è un'esperienza. Dopo più De Vago tornavo a De Vago su concerto che ha fatto Paco Faidi di David Gilmour a Pompei, ecco tu pure esti a dubbi esti un'esperienza. Beh, The Wall chi dà di bio o stempus
1: confronti con questo artista sa tipo David Byrne che tenente una parte come te ne visiva de importo un manno
3: de importo un no, è stato chi ha visto The Wall, The Obio quando fu pizzocchetto in VHS, The Wall è sto punzo si sto come
1: Martedo so camminendo. Sa
3: bellezza, sì, Martedo so camminendo. Questo so pure fonte stato genius non po sa musica via, non vo stesso sa via, ma vince sa po tutto su mondo è in ghirio.
1: È come te a Tolkien che ha inventato un universo.
3: Un universo, sì.
1: Ascolta, poi mo che sono ignoranti, commenti ne sanno su 60 o a primizio del 70 ci via da questa spezia di cosa manca mediatica, manca pubblicitaria, concorrenza entra The Beatles e Rolling Stones. Deo, mi pare di ricordare che ci veda questa spezia di cosa entra The Genesis e Pink Floyd. Ti torna da?
3: Mi torna da poi su chi ne reinta, non mi torna da po' a Mimma. Po' a Mimma proprio non è dibattito.
1: Non c'è partita.
3: No, non c'è partita. Non c'è partita, ma finza sa. Che pensavo su finza sa si impatto che antidenti su entra sa musica. Penso che non ti sipinti confronto su quattro gruppi, su chi ti braghi o non ti braghi, su chi antifatti su è connotto a livello mondiale. Poi finza appusti su chi ha fatto Roger Waters, David Gilmour, secondo me ma appunto un unicum entro questa musica di questa epoca. Poi no, è difficile finza sa come ti posso dire a fare lunghi ai sa cosa sa fama finza sa ai como
1: Ma tu hai non me now a Gilmour e a Water, però poi intendendo una musica che è poi un altro grande genio
3: di
1: voleoso che stiamo a
3: ti potevo chiedere pure i tre geni su i Pink Floyd fonti Syd Barrett
1: su spazzao
3: Gilmour Water si narra da che Wish You Were Here fu stetti a scritta finza sa due sti questo conto bello meda che su est intrao quando diventa registrare
1: sì,
3: me
1: per scontare trasmissione
3: non diventa
1: con noto che va scalla
3: con noto si scuro è come pure Water che ha descritto su destu sa musica da descritta Gilmour ma su destu da descritto Water narra da che sa canzone conta da sì de un amore po mancanza de un amore tipo una persona che poi dice io si sposo finse tra persone, però il su pensa da a Barrett, a Sir Barrett. È bello come su destro mi venne a conca a pubblicare un'intervista de Water e sono andato sicuramente sti impegnavo me da politicamente
1: sì.
3: E sono andato che non queria adessi come ti narra questa canzone a lead role in a cage o un protagonista dentro di una gabbia, ma che ridessi a welcome party in a war, che ridessi proprio parte attiva dessa vita sua, parte attiva politica e finse sa musicale. Poi a Barrett quando pensa da esso pensa a su verso We Just Two Souls Swimming in a Fishbowl, questa cosa bella, se su pischi si zirante in ghirio in mezzo a una bulle abba, bello me questa metafora che
1: certo,
3: ha fatto.
1: Certo, ascolta, bello so questo so ragionamento so che ha fatto a pezzo di questa canzone. Ti domando, Pink Floyd fonte stetto su una drumma che ha condizionato meda, secondo me, tu che sei chitarrista, sa maniera di suonare questa chitarra. E ta chitarra via da sa chitarra che intendiamo in es musica di Pink Floyd.
3: Sa cosa bella dei chitarristi e chi diventi avere un mondo come tanto un universo come una nota. Chi tu pensa a Shine on Your Crazy Diamond o chi pensa a Brief, isso va di una nota tappere di un mondo. Gilmore finse se questa canzone questa canzone comincia da è strana questa che si gusta con questo under radio pare che a suo primizio di punti uomini o avvemi a battallendi poi dovresti un pacchizzetto un secondo della quarta sinfonia di Tchaikovsky e poi parti di su con una chitarra che sti pare che è una radio poi quando parti con sa solo e te potevo andare de Gilmore
1: e secondo te ha condizionato questo che ben ne
3: ha
1: posti
3: ha fatto scuola sì che intendi se altro artista sa antipica un meta isso ha fatto in scuola, ha avuto un mondo po' dotto insomma.
1: Che ti piace e poi in 30 secondi su commentati bene da conca a tui chi ne è che deppiti devoroso a questa drumma spantosa del musicista di questo che vuoi bene usare appostesi.
3: Questa è una bella pergunta. Sicuramente tutto sabato del sul rock anni 80 sabato, ma finza a sa gente vorrei strano, ma uno dei artisti che ha piegato me da adesso poi adesso finza Jack White che non che entra nudo dei White Stripes, però io sono ad esempio che due abate a Iada. Beh, altro su finza inglese su pensato di questo momento storico pensato finza Led Zeppelin
1: certo.
3: Manca non si schiera da me ma vianta fan de Gilmore.
1: Beh, come te jazzista da me da vianta fan de Johann Sebastian Bach e dici se davvero ascoltare questa canzone dopo si che la ciacciarrai
3: se davvero ascoltare cambiato pacchizzetto questo lavoro ma da padronare
1: e di sul resto che volemo su originale volemo su disco da volemo no su volemo live

Es ascoltau su Sound Chi T'ha Fatto, un programma produzio de Teatro Impossibile con Antonella Puddu, Luca Cadeddu e Elio Turno Artemalle. Fonica e regia Mauro Pes. Direttore di produzioni Felice Colucci. Organizzazioni e traballo redazionali Emanuela Lai. Visual Radio a incuru de Marco Follesa e Nicola Di Mille. Studio di registrazione a Ina Stennicasa, Terra de Punt, SRL.

Custa Vainha è fatta con s'aggiudu de sa regione autonoma de Sardigna, in prentas 2025-2026, lei de sa regione 22 de su 2018.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Portala sempre con te. Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Chiamami.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Unica News, spazio all'informazione.
3: L'informazione culturale serale di Unica Radio, apertura il servizio.
4: A Cagliari, il 31 ottobre, è in programma il concerto di Frank Gamble, appuntamento dedicato al jazz e alla musica strumentale contemporanea. Chitarrista e compositore di fama internazionale, Gamble porta in Sardegna il suo stile caratterizzato da virtuosismo, ricerca sonora e contaminazione tra jazz e altri linguaggi musicali. Un evento rivolto agli appassionati e agli studenti interessati a conoscere da vicino uno dei protagonisti della scena jazz internazionale.
3: Spazio alla cultura su Unica Radio, l'aggiornamento quotidiano con il nostro territorio, l'approfondimento.
5: Al Museo Nivola di Orani fino al 25 ottobre è in programma Nivola, Colombo e lo spazio intorno, primo capitolo del ciclo Nivola vis-à-vis, curato da Chiara Gatti. La mostra mette in dialogo Costantino Nivola con Gianni Colombo attraverso opere e suggestioni che esplorano il modo in cui abitiamo e percepiamo lo spazio. Il percorso si sviluppa in tre sale e coinvolge il pubblico in un'esperienza sensoriale, dove opere, ambiente e percezione entrano in relazione. L'esposizione propone così una riflessione sul rapporto tra arte, spazio e esperienza contemporanea.
3: Continuiamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti dal territorio. Il servizio.
6: Sabato 24 e domenica 25 ottobre, Ploag sarà tra i comuni protagonisti dell'edizione autunnale di Monumenti Aperti 2026. Per l'occasione, il paese aprirà le porte dei suoi principali luoghi storici, religiosi e culturali, con visite guidate curate da studenti e volontari del territorio. Un fine settimana dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio locale, attraverso il racconto diretto delle comunità che ne custodiscono la memoria e l'identità.
3: Questo era l'ultimo servizio per questa edizione di Informazione Locale. Un buon proseguimento con la programmazione di Unica Radio.
7: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
8: Hey, it's Sky Holland and here's my new song Deja Vu.
9: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 19 e 32 minuti.
2: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha concluso una visita di due giorni a Londra.

0: Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
1: It is time to reset the partnership between...
0: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
1: In a pragmatic, common sense win-win approach.
0: La presidente Metsola ha incontrato anche il presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il primo ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.
4: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Omicidio di Chiara Poggi in primo piano, i genitori a Verissimo, la giustizia ci ha dato Stasi come colpevole, per noi e lui, noi abbiamo fatto 5 processi, 8 anni sono lunghi, ha affermato la madre. Non è che ci intestardiamo, se la giustizia ci darà un nuovo colpevole ne prenderemo atto, ha aggiunto il padre Giuseppe. I 5 sub italiani sono morti alle Maldive per mancanza di ossigeno. Le autopsie escludono l'avvelenamento e le lesioni. Ora l'inchiesta dovrà chiarire perché i 5 connazionali abbiano esaurito l'aria nelle bombole quel drammatico 14 maggio e se la tragedia fosse evitabile. Domani, fino a 500 scuole in tutta la Francia rimarranno chiuse totalmente o parzialmente a causa delle proteste degli studenti che hanno scosso il paese in questi giorni. Lo ha dichiarato il ministro dell'istruzione francese. In Spagna invece esplode la protesta per il diritto alla casa e il caro affitti. Da Madrid la protesta è dilagata in tutto il paese. Manifestazioni in 50 città dove non sono mancate tensioni e cariche della polizia. E siamo allo sport, il ciclismo, doppia medaglia per l'Italia agli europei in Slovenia. Giulio Ciccone conquista l'argento nella prova in linea alle spalle del belga Evenepoel. Bronzo per Cristian Scaroni che completa il doppio podio azzurro. Per il calcio, vigilia di Nations League per l'Italia che domani sera al Dall'Ara di Bologna affronta la Turchia già battuta 4-1 all'andata. Fischio d'inizio alle 20.45. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Unica Radio. Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
5: La prova dell'esistenza di vita oltre la Terra.
6: Un'enorme conquista per la scienza.
7: Quanto è furbo quest'essere?
8: È scappato.
9: Life, non oltrepassare il limite.
7: Non sopravvivremo al rientro.
10: Quella cosa forse sì.
9: Dal 23 marzo al cinema.
11: Gli hanno rubato l'auto. Gli hanno ammazzato il cane. Gli hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
12: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
11: Beh, ho mentito.
13: John Wick, capitolo secondo.
14: Mi stavate aspettando.
13: Dal 16 marzo, al cinema.
15: Ti mostrerò come speciale.
16: 01 Distribution presenta...
17: Sei venuto qua a cercare fortuna?
18: In certo senso, sì.
16: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
19: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
16: Lo sai da qui. Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
20: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
21: Disney presenta il film più atteso dell'anno.
22: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
21: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
23: Continuo a pensare a quella storia.
24: 7 giorni.
23: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
25: Tu hai aperto una porta e ora nessuno è più al sicuro.
26: Samara è tornata.
27: The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
28: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata. portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione, dipendono dal proprio piano tariffario.
0: Questa è Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
3: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
4: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
3: Il fenomeno della risonanza?
5: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
3: E la pressione?
6: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
3: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione, chiedete aiuto. Alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
7: Raccontiamo la città che cambia.
8: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Seguila, ascoltala. Unica Radio, amala.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 20 e un minuto.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Tra poco la grande musica.

qui a Unica Radio un nuovo viaggio alla scoperta della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Oggi parliamo di un gruppo musicale rock britannico, formatosi a Londra nel 1970. Ha venduto circa 300 milioni di dischi nel mondo. Il gruppo ha riscosso nel corso degli anni un grandissimo successo di pubblico e ha avuto una forte influenza sulle generazioni e sui musicisti successivi. Nel 2001 la band è stata inclusa nella Rock and Roll Hall of Fame di Cleveland e nel 2004 nella UK Music Hall of Fame. Inoltre, i quattro membri della band sono stati ammessi nella Songwriters Hall of Fame. Attinsero principalmente al progressive, al glam rock e soprattutto, nei primi anni, all'hard rock. Furono influenzati da generi musicali molto diversi come l'heavy metal, il gospel, il blues rock, la musica elettronica, il funk e il rock psichedelico. Stiamo parlando dei Queen.

Era il 1964 quando il chitarrista Brian May fondò con Tim Staple una band chiamata 1984. Il gruppo riscontrò un ottimo successo, arrivando persino ad aprire un concerto a Jimi Hendrix. Tuttavia si sciolse nel 68 e May e Staple decisero di fondarne un'altra. Cercarono un batterista pubblicando un annuncio sulle bacheche dell'Imperial College. Si unì a loro Roger Meadows Taylor e formarono così gli Smile. In questo periodo, oltre ad aprire un concerto dei Pink Floyd e aver firmato un contratto per la pubblicazione di un singolo sotto la Mercury Records, Staple presentò al resto del gruppo Far Rock Bulsara, soprannominato Freddy, che divenne il cantante degli Smile. Il singolo Earth, registrato ai Trident Studios, venne pubblicato negli Stati Uniti, senza tuttavia ottenere il successo sperato. Per questo motivo Staple decise di abbandonare i due compagni, entrando a far parte degli Humpy Bong. Dopo questo evento la band cambiò il proprio nome in Queen, sotto consiglio di Freddy, che adottò il nome d'arte Freddie Mercury. Iniziarono così a cercare un bassista. Si unì a loro Mike Gruse e il 27 giugno del 70 il quartetto si esibì a Truro, a un concerto di beneficenza per la Croce Rossa. Dopo poco anche Gruse abbandonò e iniziarono a cambiare bassista sino ad arrivare, nel 71, ad ingaggiare John Deacon. La formazione iniziò quindi un tour in Cornovaglia per fare esperienza e nel settembre dello stesso anno Terry Yeadon offrì alla band la possibilità di registrare gratuitamente ai nuovi Delane Lee Studios, così da poter anche testare l'attrezzatura. I Queen incisero brani originali come Liar, Keep Yourself Alive e Stone Cold Crazy. I brani attirarono l'attenzione di John Anthony, discografico della Mercury Records, e di Roy Thomas Baker, collaboratore della Trident Audio Productions, agenzia di management che mise sotto contratti Queen. Nell'estate del 72 il gruppo iniziò a lavorare al primo album, che finirono nel 73. A marzo firmarono il primo contratto con la EMI per il mercato europeo. Negli Stati Uniti e in Giappone la band era invece rappresentata dalla Elektra Records. Il primo singolo, Keep Yourself Alive, venne pubblicato il 6 luglio, ottenendo recensioni favorevoli dalla critica senza tuttavia ricevere alcuna promozione radiofonica. L'album d'esordio, Queen, che uscì il 13 luglio del 73 e comprendeva per lo più canzoni scritte alcuni anni prima, univa l'hard rock e il rock progressivo e le ballate melodiche al glam, oltre che ad ambientazioni fantasy tratte principalmente dalle opere di Tolkien. Negli Stati Uniti, Queen raggiunse l'83esima posizione nella classifica di Billboard.

Dal 13 settembre al 2 febbraio del 74, la band intraprese il suo primo tour, il Queen Tour. Suonarono principalmente in Inghilterra con Mott the Hoople. Oltre ai loro brani originali, nella scaletta inserirono anche celebri brani rock and roll degli anni 50, come G.L. House Rock. Il 21 febbraio il gruppo si esibì in live a Top of the Pops, suonando un estratto inedito del loro secondo album, Seven Seas of Rye. Si rivelò un grande successo, arrivando alla 45esima posizione nelle classifiche inglesi. L'8 marzo del 74 invece esce Queen 2, un concept album caratterizzato dalla contrapposizione del bene e del male. Il disco è infatti diviso in due parti, la White Side e la Black Side, ognuna delle quali identificata con un sound ben preciso. La parte bianca, curata principalmente da May, comprende ballate e progressioni melodiche come White Queen, As It Began, Someday One Day e Feather and Son, mentre la parte nera, curata da Mercury, è caratterizzata da suoni più duri, caotici e barocchi, inseriti in testi enigmatici e contorti come The March of the Black Queen e The Fairy Feller's Masterstroke. L'album raggiunse la 35esima posizione nelle classifiche inglesi. Il 1 marzo del 74 invece il gruppo cominciò il Queen 2 Tour, durante il quale il loro secondo album scalò velocemente le classifiche inglesi, piazzandosi così al quinto posto e superando le 100.000 copie vendute, divenendo disco d'argento, mentre Seven Seas of Rye arrivò nella top 10 della classifica dei singoli. Nello stesso mese l'Elektra pubblicò Queen in Giappone, dove entrò in classifica nel giro di pochi giorni. Il tour nazionale si chiuse con tutto esaurito al Rainbow Theatre di Londra, subito prima di partire per gli Stati Uniti, esibendosi con i Mott the Hoople e gli Aerosmith. Dopo l'esordio al Regis College di Denver il 16 aprile, una grave forma di epatite colpì Brian May, costringendo la band ad annullare le rimanenti date. Il resto del gruppo attese il chitarrista, che utilizzò il tempo in convalescenza scrivendo nuovi pezzi per il futuro album, registrato a luglio nei Rockfield Studios a Galles e successivamente ai Trident Studios di Londra. Il terzo singolo, Killer Queen, Flick of the Wrist, esempio dello stile glam art rock della band e con due facciate A, ottenne un enorme successo, entrando di fatti in classifica direttamente alla quinta posizione, arrivando successivamente al secondo posto. Negli Stati Uniti questa produzione, per la quale Mercury vinse nel 74 l'Ivor Novello Awards, divenne disco d'oro. Questi risultati spinsero il gruppo ad affrettare i preparativi per un nuovo tour inglese, in attesa della pubblicazione del terzo album ufficiale, Sheer Heart Attack, uscito l'8 novembre del 74. Nel disco si nota nuovamente l'equilibrio tra i vari stili musicali molto differenti, passando dalle voci angeliche in The Lap of the Gods all'heavy metal di Stone Cold Crazy, dal boogie woogie di Now I'm Here al piano di Lie of the Valley e di Dear Friends. Considerato un classico del rock e fonte di ispirazione per numerosi gruppi come Metallica ed Extreme, Sheer Heart Attack raggiunge il secondo posto nel Regno Unito e il 12° negli Stati Uniti. Il 30 ottobre cominciò a Manchester lo Sheer Heart Attack Tour, registrando una lunga serie di tutto esaurito. Da questa tournée cominciò la consuetudine di suonare al termine di ogni concerto, a eccezione di quelli tenuti in Irlanda, una versione acustica di God Save the Queen, utilizzando la sola chitarra elettrica di Brian May, riprendendo ciò che Hendrix aveva fatto con l'inno nazionale statunitense. Il 15 gennaio del 75 il tour si spostò negli Stati Uniti. Questo venne tuttavia parzialmente annullato per i problemi alla gola che colpirono Mercury. In aprile le tappe della tournée si spostarono in Giappone, dove i Queen vennero accolti da 3.000 fan all'aeroporto di Tokyo. Nell'estate del 75, dopo aver firmato un nuovo contratto con la EMI e aver abbandonato la Trident, il gruppo cominciò a lavorare a un nuovo album, passando molto tempo in sala di registrazione guidati dal nuovo manager John Reed. Il principale risultato di questo lavoro fu Bohemian Rhapsody, un brano di circa 6 minuti scritto da Mercury che divenne la canzone simbolo del progetto musicale e artistico chiamato Queen, per la quale ci vollero ben 3 settimane di registrazioni, di cui una soltanto per le parti vocali. Reed provò a convincere i Queen, senza però successo, che la sua eccessiva durata non poteva rendere la traccia pubblicabile. Un amico della band, Kenny Everett, DJ di Capital Radio, a cui venne consegnata una copia del vinile del brano, apprezzò talmente tanto la canzone che la trasmise ripetutamente alla radio. Il successo che derivò dalla trasmissione della traccia costrinse la EMI a pubblicare velocemente Bohemian Rhapsody. Uscito il 31 ottobre del 75, il singolo vendette in 2 settimane 150.000 copie. A causa dei numerosi impegni del quartetto,
che non poteva partecipare assiduamente alle trasmissioni televisive, venne commissionato a Bruce Gowers un videoclip della canzone. Il brano rimase per ben 9 settimane consecutive al primo posto delle classifiche inglesi, anticipando con successo l'uscita del nuovo disco.

A Night at the Opera divenne uno dei dischi più costosi mai realizzati dell'epoca, oltre che il più grande successo del gruppo. Quest'album, un mescolamento di generi tra rock e opera lirica, fu il loro primo successo negli Stati Uniti, dove arrivò al quarto posto nelle charts degli album, diventando disco di platino e rimanendo per 56 settimane in classifica. Fra il 29 novembre e il 2 dicembre, quattro serate di tutto esaurito all'Hammersmith Apollo di Londra consacrarono definitivamente la band. Tra la fine del 75 e i primi mesi del 76, i Queen tennero oltre 75 concerti per la Night at the Opera Tour in Europa, Giappone, Stati Uniti e Australia. Il 18 settembre del 76, per ringraziare i fan, organizzarono uno spettacolo gratuito ad Hyde Park, al quale assistettero circa 176.000 persone. Il primo singolo del nuovo lavoro dei Queen fu la ballata Somebody to Love, trasmessa ancora una volta ripetutamente da Kenny Everett, con conseguenze analoghe a Bohemian Rhapsody. Questo venne pubblicato il 12 novembre, accompagnata da un nuovo video promozionale di Bruce Gowers, preannunciando di fatto l'uscita del nuovo album. A Day at the Races uscì il 10 dicembre del 76. L'album contiene numerosi riferimenti cinematografici, oltre che all'album precedente. Contiene sia brani rock che pop, ma il brano più popolare resta Somebody to Love. L'album, nonostante l'indubbia qualità e la piena maturità esecutiva dei membri, venne giudicato da molti inferiore al precedente, seppur ottenendo un disco di platino negli Stati Uniti con 1,5 milioni di copie vendute e 2 dischi di platino nel Regno Unito. Il 14 gennaio del 77, dopo la pubblicazione di un EP con Death on Two Legs, partirono per il Day at the Races Tour, che confermò con numerosi tutto esaurito il successo della band negli Stati Uniti. Al termine della tournée cominciarono a lavorare al nuovo album, che registrarono in 2 mesi e mezzo. Nello stesso tempo, Taylor pubblicò da solista l'EP I Wanna Testify. Il 7 ottobre in quasi tutto il mondo venne pubblicato, in singolo con doppio lato A, We Are The Champions, We Will Rock You. 2 inni da stadio, scritti rispettivamente da Mercury e May, che rappresentarono un omaggio agli spettatori dell'ultima tournée, piazzandosi al secondo posto sia nelle classifiche inglesi sia in quelle americane. Il loro 6° album, News of the World, si contraddistingue per sonorità più immediate e grezze, attingendo maggiormente al rock e al blues, e risultando così uno dei prodotti musicali più riusciti dei Queen. L'11 novembre del 77 ebbe inizio il News of the World Tour, che esordì a Portland, negli Stati Uniti, dove News of the World vinse 4 dischi di platino con 4.600.000 copie vendute. In patria i Queen si fermarono invece a 1 disco di platino. Dopo una pausa di circa 4 mesi, a inizio 78, Mercury e gli altri tornarono sugli spalti per la ripresa europea della tournée, ripartendo il 9 aprile da Stoccolma. Al termine del tour il gruppo si rimise subito al lavoro, trasferendosi a Mountain Studios di Montreux, in Svizzera. Qui una tappa del Tour de France ispirò Mercury a comporre Bicycle Race, che venne pubblicata a ottobre insieme a Fat Bottomed Girls, scritta da May. Il 28 ottobre del 78 i Queen cominciarono il Jazz Tour, durante il quale presentarono le canzoni del loro ultimo lavoro.

con due sole tracce cantate, Flash e The Hero. Alla fine dell'80 il quartetto aveva venduto in tutto il mondo un totale di 45 milioni di album e 25 milioni di singoli. A fine ottobre cominciò il The Game Tour europeo. Partì anche una breve tournée in Sud America, riscontrando un grande successo. Dopo il tour, il gruppo si ritrovò nei Mountain Studios per cominciare a lavorare a una nuova opera. David Bowie, che frequentava le stesse sale di registrazione, strinse amicizia con May e Mercury. Da questa amicizia uscì una jam session che portò alla nascita di Under Pressure. A metà settembre il quartetto suonò ancora in Sud America nel Gluttons for Punishment Tour, mentre il 3 novembre dell'81 uscì la loro prima raccolta ufficiale Greatest Hits, formato da 17 singoli che percorrono i primi 10 anni della band, arrivando al secondo posto in classifica vendendo oltre 300.000 copie, ottenendo di fatto il disco di platino. Il loro 12° disco, Hot Space, uscì il 21 maggio dell'82, preceduto dal singolo Body Language, che venne apprezzato dalla critica arrivando al 25° posto in Inghilterra e all'11° negli Stati Uniti. L'8 aprile i Queen diedero vita all'Hot Space Tour. La prima tappa fu Göteborg, dove si unì al gruppo Morgan Fisher, che cominciò a occuparsi delle tastiere. Dall'84 al 91 il tastierista ufficiale fu invece Spike Adley. Hot Space continuò ciò che era cominciato con The Game, proseguendo nel sound dance rock e pop, abbandonando ulteriormente le sonorità dei primi anni della band. L'album, che deluse i fan della vecchia guardia, fu il risultato dello sregolato stile di vita dell'epoca dei Queen, provocando una generata incompletezza e frettolosità delle canzoni. Under Pressure, composta insieme a Bowie, risultò la canzone simbolo dell'album, nonché la più apprezzata. Il disco riscosse comunque un discreto successo, arrivando al quarto posto nelle classifiche inglesi, aumentando la stima della stampa nei confronti del quartetto. Hot Space venne tuttavia praticamente ignorato dalle stazioni rock americane, scomparendo quasi subito dalle classifiche di Billboard e minando la fama dei Queen negli Stati Uniti. La seconda parte dell'Hot Space Tour risultò infatti l'ultima tournée della band nel Nord America.

Una volta terminata la serie di concerti, alla fine dell'82 i Queen decisero di comune accordo di separarsi e cominciarono a dedicarsi a progetti da solisti, tranne John Deacon, che decise di dedicarsi alla propria famiglia. I Queen tornarono in scena il 23 gennaio dell'84 con il singolo Radio Gaga, piazzandosi subito al quarto posto delle classifiche inglesi. Il 27 febbraio uscì The Works, album diverso dai lavori precedenti. Nonostante la confermata presenza del sintetizzatore, il sound di questa compilation cerca di tornare alla fine degli anni 70. Per la prima volta i testi riguardano anche alcune tematiche sociali e politiche. Tra i brani di maggiore popolarità del disco vi è I Want to Break Free, il cui videoclip, ideato da Taylor, fu tacciato di cattivo gusto negli Stati Uniti e bandito dalle televisioni. The Works, che produsse 4 singoli, arrivò al secondo posto nel Regno Unito, dove però divenne il loro album di maggiore successo discografico dietro Greatest Hits, guidando invece la classifica in altri 19 paesi, tra cui gli Stati Uniti e l'Italia, dove la band era stata ospite al Festival di Sanremo nell'84. Nell'agosto partì il The Works Tour, che toccò anche il Sudafrica, dove accettarono di fare 12 serate a Sun City, considerata la città simbolo dell'apartheid.

Alla fine del tour, per cui la band ricevette il premio Silver Clef, il quartetto registrò ai Sarm Studio di Londra la canzone natalizia Thanks God It's Christmas, che non ebbe un grande successo commerciale. Nelle prime settimane dell'85, Jerry Stickles, tour manager della band, organizzò la partecipazione dei Queen a un festival a Rio de Janeiro, chiamati per il successo avuto nei precedenti concerti sudamericani. Rock in Rio, che venne trasmesso in diretta televisiva in tutto il Sud America, si svolse dal 12 al 19 gennaio e vide la partecipazione di AC/DC, George Benson, Iron Maiden e Yes. Subito dopo i quattro ripresero il The Works Tour, che arrivò in Nuova Zelanda e Australia. Il 29 aprile uscì il primo disco solista di Freddie Mercury, Mr. Bad Guy. Nonostante le recensioni negative da parte della stampa specializzata, per via dell'unione mal combinata di canzoni d'amore e ballate funky, il disco si piazzò al sesto posto nelle classifiche inglesi. I Queen parteciparono il 13 luglio dell'85 a Live Aid, che vide la partecipazione dei più importanti artisti internazionali, allo scopo di ricavare fondi a favore della popolazione dell'Etiopia. Nei 20 minuti a disposizione i Queen suonarono Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You e We Are the Champion. Subito dopo il concerto londinese cominciarono a progettare un nuovo album. Il 4 novembre il gruppo pubblicò il singolo One Vision, ispirato al famoso discorso di Martin Luther King. Nella primavera dell'86, Mercury e Deacon parteciparono al musical Time di Dave Clarke. Durante le prime sessioni di prove, la band venne contattata dal regista Russell Mulcahy per commissionare loro una colonna sonora per il suo primo film. Dopo aver accettato l'incarico, cominciarono a registrare brani adatti alla trama, oltre che ad alcuni videoclip diretti da Mulcahy stesso, di tracce come A Kind of Magic, il cui singolo raggiunse la prima posizione in 35 stati. L'album A Kind of Magic uscì il 2 giugno dell'86, posizionandosi subito al primo posto delle classifiche britanniche per 13 settimane consecutive, vincendo due dischi di platino. Il disco si presenta come una colonna sonora di Highlander, l'ultimo immortale, rappresentando allo stesso tempo un lavoro autonomo e svincolato dal film. Il 6 giugno i Queen cominciarono a Stoccolma il Magic Tour. L'11 e il 12 luglio tornarono a suonare al Wembley Stadium, ed è qui che Freddie concluse lo spettacolo sulle note di God Save the Queen, vestito da re. Il 27 luglio suonarono a Budapest. Qui Freddie si esibì per l'ultima volta con i Queen, in una delle sue esibizioni vocali più apprezzate e sfociando nella raccolta Live Magic, pubblicato alla fine dell'86 dalla EMI. Il gruppo decise di concedersi una seconda pausa di riflessione.

Nel 1988 i Queen si ritrovarono in studio, cominciando a lavorare a un nuovo disco. Per evitare dissidi, tutte le nuove tracce vennero discusse e realizzate in comune. La copertina di The Miracle, anticipato dal singolo I Want It All, esemplificò la ritrovata coesione della band. Il loro ultimo lavoro, che contenne 5 singoli, si piazzò al primo posto in Inghilterra, dove vinse in una settimana il disco di platino. Alla fine di novembre i Queen, dopo il successo di The Miracle, che risollevò dopo alcuni anni le loro quotazioni negli Stati Uniti, dichiararono alla stampa di essere nuovamente pronti a rientrare in studio. Tuttavia l'assenza di un tour e le sempre più rare apparizioni di Freddie in pubblico alimentarono le speculazioni dei media sulla salute del cantante. Mercury si limitò a dire che era una decisione, tratta dal voler rompere il binomio album tour degli anni passati. Nell'89 Mayer e Taylor parteciparono a Rock Aid Armenia, progetto a favore delle vittime del terremoto dell'88. Il 4 dicembre uscì invece Queen at the Bib, un album dal vivo, comprendente 8 canzoni registrate dal quartetto in 2 sessioni negli studi della BBC del 73. Nel 90, anno in cui festeggiò il ventennale della carriera dei Queen, le voci su Mercury malato di AIDS divennero sempre più insistenti. Per cercare di ridurre queste voci, il cantante esibì un test negativo alla malattia. E sempre lo stesso anno, il gruppo decise inoltre di lasciare la Capitol Records e di cambiare casa discografica. Nonostante fosse molto debilitato dalla malattia, Mercury non abbandonò la sua attività con il gruppo e il 14 gennaio del 91 venne pubblicato Innuendo. A inizio maggio i Queen tornarono a Montreux per ritornare subito al lavoro su un nuovo album. May iniziò inoltre un tour radiofonico in Nord America per promuovere il nuovo sound della band. A ottobre venne pubblicato Greatest Hits 2, comprendente 17 canzoni degli anni 80 dei Queen e posizionandosi al primo posto in classifica. Per promuovere la compilation uscì il nuovo singolo, The Show Must Go On, tratto da Innuendo. Nel corso degli ultimi mesi del 91, le voci riguardanti una grave malattia di Mercury si fecero più pressanti, confermate anche dall'aspetto sofferente del cantante nelle pochissime occasioni in cui appariva in pubblico. Il 23 novembre del 91, Freddie Mercury decise di annunciare ufficialmente, attraverso un comunicato, di essere risultato positivo al test dell'HIV. Morì il giorno seguente, a soli 45 anni, a causa di una broncopolmonite fomentata dall'AIDS. Tra le ultime volontà, Mercury dichiarò di voler contribuire al sostegno della Terence Higgins Trust, una delle più importanti associazioni impegnate nella lotta contro la malattia. Per commemorare il cantante, May scelse di pubblicare un singolo contenente Bohemian Rhapsody e These Are the Days of Our Lives, i cui proventi vennero donati all'associazione. Questo, che venne stampato nel giro di una settimana, vendette oltre 100.000 copie in soli 7 giorni, arrivando alla prima posizione delle classifiche inglesi e risultando il singolo più venduto nel Natale di quell'anno. Il videoclip di These Are the Days of Our Lives fu l'ultimo girato da Freddie Mercury il 31 maggio del 91. Oggi abbiamo parlato dei Queen. Seguici su Unica Radio. Raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che ti traduce i brani più ascoltati di sempre. Questa canzone è del 2001 ed è tratta dall'album Fever. Nei tuoi occhi, cosa diavolo dovrei fare? In questo posto affollato ci sei solo tu. Stavo per andarmene, ma ora devo rimanere. Mi hai mozzato il fiato. Avete capito di che canzone si tratta? Lo scopriamo subito. Ecco a voi In Your Eyes di Kylie Minogue.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, oh, oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Cambia la tua serata. Unica Radio.

0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
1: A tutti quelli nei casini, cioè praticamente a tutti. Per noi per primi. Yeah, sulle mani, raga!
2: Ok, partami in questo Gangsta's Paradise.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: E sono tutti in prima fila, aspettano il mio fallimento. E non sai qua che aria tira.
1: Non lo sai cosa c'ho dentro.
0: Avevo poche alternative, stare in strada a fare questo. Qua giudicano e che sanno, di umiltà tu fatti un bagno.

0: Unica Radio,
1: la città che cambia.
0: Unica Radio,
2: raccontiamo la città che cambia.

Cambia la vita, l'ho capito quando sei arrivata tu. Con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare. Ballare fino a quando gli altri si guardano male. Tanto non ce ne frega niente.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

droghe che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Yeah, andremo fuori a cena, ricordi quella sera. Arriviamo in ritardo ma chi se ne frega. Tanto non avevo fame, tatto non l'ho mai avuto. Per capire cosa avevo prima di averlo perduto. Eri vestita nera, lingerie rossa e un top verde. Non mi piaceva ma tu eri

senza avrebbe mentire alla storia. Cambiare un brivido con pelle d'oca. Corro di foglie sporco dei dettagli, ma questa è musica per chi ricorda. La tentazione vera è una trappola. La scopro indifesa, non cado ma esco.